0: pesca.
1: Grazie, buonasera a tutti ragazzi. Ragazzi, grazie davvero per questa accoglienza meravigliosa, solo qui alla Peschiera, del resto l'accoglienza non manca mai. E allora,

signori, inizio a presentarvi anche i miei musicisti. Parto da lui, Basilicata, la chitarra e la voce del nostro Tony Rizzo. La batteria dalla Lombardia, Mr. Christian Cosmai. Il

Grazie, grazie. Buonasera a lei, commendatore, ben arrivato. Ragazzi, continuo le presentazioni. Lui arriva dalla Sicilia, Giuseppe Franco e il suo sax. Il gladiatore, grazie. Vai con il ritmo.

applauso per i miei musicisti, grazie. Ne mancano due da presentare, i giovani dell'orchestra. Parto dal primo, lui è il più giovane, 22 anni, fisarmonica rossa, dal Molise, Francesco Amorosa.

per i miei musicisti, grazie a tutti davvero di cuore. E allora amici, io continuo con le canzoni, questa è una delle vostre richieste, si intitola C'era una volta un fiume. Andiamo indietro nel tempo con la memoria, quando tutto era incontaminato e si poteva ancora fare il bagno nei fiumi. Se

0: la voce di Francesca.
1: Grazie a tutti. Grazie amici, davvero di cuore. Allora andiamo indietro nel tempo, e questo è un brano, il primo disco, ha dato il titolo proprio alla prima

0: chiuso il primo CD di Francesca.
1: Grazie. Le belle collaborazioni, il grande Pietro Galassi. Tra l'altro vi ricordo che sabato 15 novembre sarà proprio qui con tutta la sua orchestra alla Peschiera, quindi non mancate a questo grande appuntamento. Adesso ragazzi, la voce è la sua, il nostro Tony Rizzo vi canta questo brano. Io lo dedico a tutti i maschietti questa, eh.

0: Lei Fox, Francesca.
1: Grandi ballerini, grazie. Complimenti a voi. Bravi, bravi. Vediamo un po' come ve la cavate con una mazurka, perché arriva la prima mazurka della serata.

Abbiamo ingranato la sesta qua, grazie dell'applauso. Allora adesso prendiamo un po' di respiro con un bel tango. Questo è un tango giusto giusto per stringersi un po'. E mi raccomando, il casquet ballerini, vediamo un pochettino come ve la cavate.

bravissimi. Alessio Curti, l'orchestra, la fisarmonica del nostro Alessio, grazie a tutti. E fatto 30, facciamo anche 31, manca solo il valzer lento. Abbiamo scelto questa melodia meravigliosa, ce la suonerà il sax del nostro Giuseppe Franco. A tutti voi, Lacrime d'argento.

E l'applauso è arrivato grande, direi anche super meritato, il nostro Giuseppe e tutta l'orchestra, grazie. E allora amici, torniamo ad aumentare un pochettino adesso. Questo è Primo raggio di sole, è andata prima della diretta, ovviamente live, e questa sera ve la canto anche dal vivo. Eccola che arriva, le novità della mia orchestra, estate 2025, che ormai è terminata,

0: Francesca.
1: Le novità della mia orchestra, grazie. Grazie, grazie amici.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Questa è una di quelle canzoni che sta andando per la maggiore.

0: Rapsodia e la voce di Francesca.
1: Ragazzi, questa canzone, devo proprio dirla, è meravigliosa. Grazie a voi che ce l'avete richiesta. Davvero, grazie a tutti di tutto cuore. Allora io direi di continuare con una baciata, perché ancora non abbiamo fatto neanche una baciata. Questa è Sotto la Luna. A tutti.

vicino. Lui si chiama Umberto Tozzi e qui, se volete, le potete anche cantare insieme a noi. Pronti a partire?

signori, tutta l'Italia. Grazie Peschiera, grazie davvero di cuore. E allora ancora una pizzica e poi torniamo ai balli di coppia. Pronti con la pizzica? Ci pizzichiamo un po' con la fisarmonica.

la fisarmonica, Alessio. E tutta la mia orchestra, grazie. Veramente, grazie amici. Allora io adesso direi di rallentare un pochettino, così dopo torniamo a farvi scatenare nuovamente, perché altrimenti i ballerini dei balli di coppia ci tirano le orecchie. E allora vogliamo accontentarvi tutti e nel limite del possibile ce la mettiamo tutta. Per cui questo...

0: grande successo dei Nomadi e la voce di Francesca.
1: Sempre Nomadi, grazie. Grazie. Allora io direi, visto che si è creata un'atmosfera meravigliosa, ci sta un altro grande brano. Questo ha fatto il giro del mondo e sto parlando dell'Adagio di Albinoni. Rimaniamo abbracciati sulle note di questa splendida canzone.

Grazie. Sempre un grande, grande onore tornare su questo palco e soprattutto ricevere i vostri applausi. Sono io a dirvi grazie da parte mia e da parte dei miei musicisti. Grazie a tutti. Siete la nostra energia. E dopo di questa io vado a bere un goccio d'acqua. Penso che me la sono meritata un goccino d'acqua. E allora vi lascio nelle ottime mani del nostro Giuseppe Franco. Il pastore solitario, vai Giuseppe, tutta l'orchestra.

Giuseppe Franco. Grazie, te lo sei meritato. Fategliene ancora un altro, non solo lui ma tutti i miei ragazzi. E allora continuiamo. Questa è Vattene da me, sempre le nostre canzoni, però voi rimanete, mi raccomando. È il titolo della canzone, Vattene da me, sia mai. Noi vi vogliamo qua fino all'ultima canzone.

0: piace di tutta l'orchestra, ma l'applauso fatelo per lui. Tony Rizzo.
1: Grazie.
0: Grazie. Torniamo a una mazurka, ritorniamo alla tradizione, sono già pronti i miei musicisti.

Grazie. Qua i compleanni sono diversi, c'è un altro compleanno, l'amico Nico. Tanti auguri Nico da parte di tutti i tuoi amici e da parte nostra. Ritorna al valzer, eccolo qua. Non c'è pace tra gli ulivi. I grandi classici.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Allora, chi non lo sapesse, io ho

0: Morte di Ferro, Francesca.
1: Quanti anni sono passati, ragazzi? Grazie. 20 anni fa ho iniziato a fare questo percorso lavorativo e sono ancora fortunatamente su questo palco a fare quello che mi piace di più, e mi reputo fortunata davvero, perché non c'è cosa più bella che fare quello che ami. E allora, ragazzi, pensate che io 20 anni fa, una delle prime canzoni che iniziai a cantare è una delle dichiarazioni d'amore più belle che sia mai stata scritta. Si intitola Ti sposerò. 20 anni che la canto, 20 anni che non mi sono ancora sposata. Pensa un po'. Continuo a cantarla che mi porta bene.

0: alla voce di Francesca.
1: Chissà quando, grazie. La speranza è l'ultima a morire. Ragazzi, anche perché dopo il matrimonio iniziano i piccoli problemi matrimoniali. Ahi, l'amore!

0: la voce di Francesca.
1: Ai ai ai, grazie. Grazie amici. Ci sta una kizomba, perché non ho ancora fatta una. Dimmi pure, intanto parte la canzone. Signori, la kizomba si continua.

diritto al mare. E vi ricordo ovviamente l'appuntamento della vacanza con la mia orchestra e l'orchestra di Pietro Galassi. Sono quasi terminati i volantini, andiamo a prenderne ancora magari qualcuno. E allora ragazzi, io adesso vorrei continuare con un'altra baciata, adesso un pochettino che non la facciamo, e qui andiamo indietro di qualche anno. Guarda, sono lì, sono lì,

0: Forse sì, forse no. La baciata, Francesca.
1: Grazie. Mamma mia, pure il caschè, bravi. Allora io direi che un cia-cia-cia non l'abbiamo fatto prima, ma ci sta adesso. E allora approfittatene ora, ballerini. Arriva questa canzone.

0: Grazie. Meritato, direi. Lo fate anche per il suo papà? Dov'è il Cicci? Dov'è? Un grande
1: è
0: grazie a tutti e due.
1: Un bello forte per la Mazzuccato e tutti i suoi. Bella, brava, elegante, seria e professionale. La Mazzuccato è così.

Autoscatto sulla luna. Siamo un film in bianco e nero, siamo un universo intero, siamo un gioco.

Un tuffo nel passato. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: in the game.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì al nord con sole prevalente salvo qualche addensamento, anche al centro una giornata di tempo stabile, così al sud tempo soleggiato con il passaggio solo di qualche velatura. Temperature in aumento, avremo punte sulla Sardegna, sulle zone interne della Sardegna di 44 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Non sono qui, sono scappato al mare. Sto facendo anch'io le vacanze e sto ricaricando la mia di Energia Contagiosa, pronto per accogliervi nuovamente live sulle nostre frequenze a partire dal 7 di settembre. Ma naturalmente ho pensato a voi prima di partire e ho apparecchiato un bellissimo best of che giorno dopo giorno vi accompagna con il meglio di tutte le notizie più curiose che in questi mesi ci hanno accompagnato. Come sempre, Sava Sandir, farcite dalla grande musica di Radio Liscio. Quella non vi abbandona mai. Anzi, se siete in vacanza come me, andate dal vostro gestore della spiaggia e digli: accendi Radio Liscio, vedi come parte la festa in spiaggia. Buona puntata a tutti, carissimi. Buon best of e buona Radio Liscio.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

E rieccoci on air, carissimi. Allora, sentite, parliamo un po' di overthinking. Ne parliamo spesso, perché insomma è uno dei mali moderni, diciamo così. E che cos'è l'overthinking? Questo pensare troppo, no? Essere sempre collegati, connessi, non staccare mai la testa, essere sempre in qualche modo con la testa che viaggia e non riuscire a fermare la mente. Però ci pensano gli esperti a dare qualche suggerimento. Ci sarebbero 7 abitudini in particolare che aumenterebbero questo rimuginio, no? Questo continuo pensare, e quindi sono delle abitudini da evitare. Ed eccole qua. Allora, innanzitutto partiamo, vediamo se vi riconoscete in qualcuna di queste. Partiamo dal perfezionismo quotidiano, cioè il bisogno di avere tutto sotto controllo. Io sono un po' così, se perdo la brocca, se perdo il timone, inizio a sbroccare un po', quindi questa cosa dovrei tenerla sotto controllo. È meglio un po' di perfezionismo, magari non dobbiamo raggiungere il 10, ci basta un 7 per star bene, quindi l'abbastanza buono in questo caso è tollerabile. Altra abitudine deleteria è lo scroll infinito sui social. Guarda, io mi rendo conto quando sono su Instagram, che sono lì che magari perdo un po' di tempo, cioè potrei stare ore a guardare stupidate e non perdermi, e non fermarmi mai, no? Mi impongo proprio di fermarmi. Ecco qua, qua dicono che una cosa utile potrebbe essere impostare un timer ogni volta che si apre un'app per darsi un tempo. E al posto dello scroll si può fare un po' di ginnastica invece, che magari è un po' più utile, quei 5 minuti che fanno bene. Altra abitudine micidiale è il continuare a rimandare il "ci penso dopo". Ecco, io questo non lo faccio, preferisco togliermi il pensiero subito, perché almeno poi posso liberare la mente e fare altre cose. Questo è il classico multitasking mentale, cioè fare troppe cose contemporaneamente riduce l'efficienza e farebbe accumulare la stanchezza mentale, quindi se possiamo smazzarsene un poco per volta, ben venga. Svolgere compiti ancora uno per volta allena il cervello a registrare l'apertura e la chiusura di un processo e rimugina meno. L'overthinking, leggo, di solito aumenta la sera a letto nel silenzio, quindi meglio non usare lo smartphone per 20-30 minuti prima di andare a dormire, in modo da far spegnere un pochettino anche i pensieri. Dice magari scriversi su un foglio le cose su cui si rimugina, e poi magari sono le azioni da fare domani, tipo una lista, no, della spesa. Scrivere pensieri ovviamente non vuol dire risolverli, ma comunque vederli scritti su carta un po' li ridimensiona, ecco. Insomma, tutte piccole abitudini, no, che sono un po' tossiche, che se andiamo a migliorarle un po' per volta, riduciamo questo overthinking e siamo un pochettino più rilassati, perché il problema di questi tempi è che è veramente difficile staccare la testa, siamo sempre presi da mille cose, e quindi rifletteteci su questi consigli, che magari un giorno, uno l'altro, e le cose si rilassano un po', specie nei weekend, quando c'è bisogno di riposare, stare in famiglia e star bene, non perdersi dietro a mille problemi. Hai capito? Io ce l'ho la soluzione per star bene e ridurre l'overthinking. Sentite qua.

E allora, carissimi, qual è il segreto della felicità? Una domanda a cui in tanti cercano di rispondere. Ed ecco qua che arriva una risposta anche da Micro Joyce, una nuova filosofia che ci rimanda alle piccole gioie quotidiane. Parrebbe proprio che il modo migliore per ridurre lo stress e migliorare il benessere generale sia vivere dei micro momenti di felicità. Ma sapete come si dice, no? La felicità è fatta di attimi che vanno presi, percepiti, gustati fino in fondo. E allora questo è il progetto Big Joy della Greater Good Science Center dell'Università della California, che ha condotto uno studio su oltre 22.000 persone, rilevando come le piccole azioni quotidiane aumentino il benessere emotivo del 26% dei casi, le emozioni positive nel 23% e addirittura aiutano a dormire meglio nel 12% dei casi. I micro joys cosa sono? Dei momenti di presenza dal gustare quello che si sta facendo, come bere un caffè o anche ricevere un messaggio affettuoso, no? Che crea un po' di benessere mentale, e che vanno oltre la gioia di compiere un determinato gesto in un preciso momento. Ecco qua, secondo un'indagine italiana della SUOA, commissionata da Starbucks e TUM, per il 64% degli italiani breve vuol dire autentico e per il 41% un singolo istante intenso vale più di un'ora di monotonia. Per voi è così? E allora quali sono per gli italiani le micro joys, le micro gioie quotidiane? Vabbè, il caffè ristretto per il 55%, siamo proprio italiani, seguiti dall'ascolto di musica al 33%. E allora vedi, altro che micro joys, qua su Radio Liscio è tutto un gioco, è tutta una gioia, perché qua la musica arriva di continuo. Piacciono anche le passeggiate, il 29%, una telefonata con una persona cara per il 23%. Le preferenze che sono molto più alte, per esempio, dello scrolling sui social, che comunque è stata scelta dal 27% delle persone, che comunque non è poco. Il tempo che abbiamo a disposizione corre, è veloce, e allora ecco perché bisogna pensare alle piccole gioie, perché ce le perdiamo lungo la strada, no? Le piccole soddisfazioni, alle volte ci dimentichiamo di festeggiare, di gioire, di goderci quel momento. Sta di fatto che gli esperti suggeriscono di disconnettersi un po' dalla realtà per almeno 15 minuti al giorno. È come dire, essere presenti, no, da questa distrazione di massa, forse è uno dei più bei regali che possiamo fare a noi stessi. E allora dai, un po' di micro gioia a tutti quanti voi, ve la posso regalare anch'io con la prossima canzone. E poi vi aspetto qua che andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ben ritrovati carissimi, rieccoci insieme. Allora, notizia che parla di educazione. Educazione che ci porta in giro per il mondo, però infatti è uscita questa classifica che evidenzia come il Giappone sia il paese più educato al mondo. Ora, non che non lo sapessimo già, ci arrivano diversi video da tutto il mondo che ci dimostrano sempre come loro siano molto più attenti, molto più puliti, educati, rispettosi. Io ho sempre presenti i video dallo stadio, no? Quando c'è una squadra giapponese che gioca, rivedi sempre i tifosi che si fermano a tirar su le bottigliette, le cartacce. Sono proprio un esempio da questo punto di vista. E questa indagine l'ha realizzata questa Remitly su migliaia di persone in diversi paesi, misurando proprio la cortesia attraverso le esperienze dirette, quindi valutando i comportamenti come il rispetto, la comunicazione, l'attenzione verso gli altri. E come dicevamo, al primo posto, ma proprio a mani basse, c'è il Giappone, perché qua proprio l'educazione è proprio parte integrante della cultura, no? Come vi dicevo, si vede anche nei gesti, l'inchino, il linguaggio formale che hanno, insomma, è proprio così. Subito dopo si trova il Canada, noto per l'approccio accogliente. Ora, io ho avuto un'esperienza recente in Canada, perché nel mio viaggio tornando ho messo i piedi nel Canada, perché il mio volo faceva tappa a Vancouver, quindi insomma la mia esperienza al Canada è limitata lì. Quello che posso dirvi è che hanno voluto $7 d'ingresso soltanto per dirci ciao, perché era un transfer, non ho neanche messo i piedi sul suolo canadese effettivamente, però per passare in Canada sono $7 di tassa per passare, quindi non lo so se sto secondo posto è proprio meritato, no, sto scherzando. Comunque anche il Canada è noto per l'approccio accogliente, la tendenza a scusarsi, in generale è un paese, come dire, molto sportivo, molto votato alla natura, all'educazione, quindi mi piace. Tra le nazioni più educate poi c'è anche la Cina, dove il comportamento sociale affonda nelle tradizioni confuciane, e la Germania, pensa un po', dove la cortesia si lega soprattutto al rispetto delle regole e degli spazi altrui. In generale l'indagine evidenzia come in Europa molti paesi rientrino stabilmente nelle prime posizioni globali, quindi insomma tutto sommato non siamo male. L'Italia non è citata in questi dati che ho qua davanti, però insomma a vederci così non è che mi sembriamo proprio il paese più educato del mondo. Comunque si fa sempre in tempo a migliorare, capito? Va bene cari, l'educazione passa anche attraverso la buona musica e il rispetto per quelle sette note che fanno così tanto per noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

vacanzieri, notizia leggera per avviarci verso la conclusione della nostra giornata. E vi parlo di vacanze perché tra le varie soluzioni di cui ogni tanto parliamo, no, per vedere posti diversi, per spendere qualcosina in meno magari, o vedere dei posti che nemmeno conoscevamo, c'è sicuramente la soluzione del campeggio. Hai capito? E vengono fuori dati di Eurostat che confermano come siano sempre di più le persone che amino il campeggio. Da una parte è una soluzione un po' più economica, dall'altra è proprio una scelta, no? Qualcuno lo definisce un desiderio di libertà, il contatto con la natura, la libertà proprio di potersi muovere da una parte o dall'altra. Sta di fatto che Eurostat conferma che il numero di notti trascorse nei camping continua a crescere, segno di un cambiamento profondo nelle abitudini dei viaggiatori. Tra giugno e agosto si registra il picco delle prenotazioni e la stagione si sta anche allungando, perché comunque già in primavera tarda, cioè in questo periodo per intenderci, ci sono già moltissime prenotazioni. A guidare questa tendenza c'è la Francia, proprio leader indiscussa del settore, ma subito dopo troviamo l'Italia, e piace perché c'è un clima favorevole, bellezze naturali, tradizioni turistiche. Anche la Germania piace molto. Io in effetti non era in campeggio ma era in camper, l'esperienza in camper la feci in Germania, perché è un'occasione per visitare dei posti dove magari non ci vai apposta, però inserendoci un bel giro con il camper, allora tocchi diverse tappe molto carucce. E questo appunto, infatti, dice l'efficienza è alta non soltanto per chi è in campeggio ma anche per chi è in camper o in caravan. Giù dal podio, ma comunque in ottima posizione, anche paesi del nord Europa come Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, dove il campeggio è proprio parte integrante dello stile di vita. E allo stesso tempo mete come Croazia e Austria attraggono per le loro caratteristiche specifiche, capito? Il mare cristallino per esempio per la Croazia e i meravigliosi paesaggi alpini austriaci. Insomma, carissimi, è un'ottima soluzione quella del camping, del campeggio, meno impegnativa da un punto di vista, molto impegnativa dall'altra, perché ti devi portare dietro un sacco di roba, essere molto organizzato, però è tutto lì con te, no? Quindi una volta che parti vai, e se ti viene voglia di fare qualche tappa, chissà. Ma avete scelto il campeggio per la vostra estate? Ne parleremo, perché sicuramente qua è tempo di tirare le somme, perché con quanto aumentano i prezzi è il caso di scegliere o no?

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio è un multiverso che non si ferma mai, a parte le nostre dirette radiofoniche che potete seguire in DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria, ma potete seguirle in tutta Italia anche attraverso la nostra app. Siamo presenti anche in televisione su Prima Antenna in Piemonte e Liguria con le nostre serate meravigliose alla Peschiera di Valdengo e anche su Studio 1, canale 95 in tutta la Lombardia, comprese anche le province di Parma e Piacenza, che sono naturalmente emiliane. E poi le crociere di Radio Liscio, le estati, i viaggi di Radio Liscio che trovate su Viaggi e Cultura. Tutti insieme si parte per delle vacanze a suon di Liscio, di orchestre e di tanta buona musica. E poi le Radio Liscio Summer Tour che stiamo allestendo per l'estate che verrà, venendo nelle vostre piazze. Signori, rimanete aggiornati su tutto il nostro mondo attraverso i nostri social network, Facebook o Instagram. Basta scrivere Radio Liscio. E adesso le news.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi, si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasua al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce, sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News e dall'Istituto Geologico statunitense. Arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i 2 che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
1: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

Gli spazi verdi non sono più un lusso, ma fanno ormai parte nelle nostre città della qualità della vita, no? Parlavamo poco prima di City Life a Milano, dove appunto c'è questa wave, quest'onda, in un contesto assolutamente molto moderno, con spazi verdi, quelli del centro di Milano, e poi anche un contesto, insomma, molto sostenibile. E il time out queste cose le valuta. È da qui che parte l'analisi del 2026, che ha coinvolto 24.000 residenti in 150 città, per capire quanto sia facile vivere bene a contatto con la natura. Quindi questo rapporto con l'importanza e del verde in città, naturalmente, ma soprattutto del verde intorno: quanto più verde riescono a offrire e integrare parchi, alberi di biodiversità nel tessuto urbano. La città più verde in assoluto è Bath. Siamo nella campagna delle Cotswold, siamo in Inghilterra, grandi parchi storici e piccoli angoli naturali, insomma, molto verde, sempre più sostenibile. Ma poi c'è Chicago, pensate a Chicago, 89% grattacieli e natura convivono alla perfezione, con oltre 600 parchi come il Wild Mile, un ecoparco galleggiante unico al mondo. Terzo posto c'è Montreal, il verde nel DNA della città, a partire dal Mount Royal, tra boschi, laghi e oltre 180 specie di uccelli. Poi c'è Riga, 87%, anche qua bella città con parchi e alberi a migliorare il microclima e a contrastare il caldo urbano. Melbourne poi, non solo la città migliore del mondo, come era stata definita appunto nella classifica, ma qui gli alberi sono amati così tanto da avere un indirizzo email. Pensate un po', si può scrivere una mail agli alberi, i cittadini gli scrivono, vabbè. E seguono Città del Capo, Singapore, ma insomma, Singapore. Vogliono diventare la città più sostenibile entro il 2030, però dicono. E da quando si impongono qualcosa, questi ce la fanno sempre. Medellin poi, con i suoi corridoi verdi, che hanno cambiato tutto: più natura, meno caldo, insomma temperature più basse, qualità della vita in crescita. Poi Stoccolma, e chiude la top 10 Amburgo, con una rete verde che collega parchi, fiumi e quartieri. Insomma, sono tutte città che hanno investito molto e che continuano a farlo, sicuramente dei modelli da seguire, anche perché il caldo è sempre più intenso e servono delle città anche con più alberi, proprio per trovare un po' di refrigerio in questi tempi complicati. Va bene, cari, nulla di italiano in questa classifica, però non è che mi aspettassi poi chissà che. Vediamo se magari l'anno prossimo le città più green del mondo 2027 vedranno qualche città italiana. Ma

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci insieme, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Mi stavo facendo un giretto sulle nostre pagine Facebook, come siete attivi e come la nostra CRI distribuisce badge ai più partecipi. Allora un bacione, un saluto ad Alfredo, Candida, Luca, Michela, Giorgio, Bruna, Bruno, anche la Peschiera che commenta sempre i nostri eventi. Ovviamente molte volte loro sono protagonisti, perché molte delle nostre feste proprio le facciamo da loro. Allora carissimi, volevo riprendere con questa notizia molto carina, a dire la verità, che parla delle 10 vie dello shopping più costose d'Italia. E allora, se volete acquistare casa e siete maniaci un po' dello shopping o vi piace il lusso sfrenato, diciamo che ai piedi della nostra top 10 troviamo due vie di Venezia, che sono la salita San Moise, con un canone annuo di circa 6.500 euro al metro quadro, e la merceria dell'orologio, qua si arriva quasi a 7.000. L'ottavo posto è occupato da Via dei Calzaiuoli a Firenze, 7.600 al metro quadro. Torniamo alla Serenissima per il settimo posto, in Marzarieta 2 Aprile, qua un metro quadro costa 8.500 euro quasi. Ci spostiamo a Roma, non mi aspettavo naturalmente di non averla in classifica, con Galleria Alberto Sordi, che occupa la sesta posizione con un canone di quasi 11.000 euro al metro quadro, seguita da Piazza di Spagna. Vabbè, insomma signore, se andate a vivere in Piazza di Spagna sapete a che cosa andate incontro, quasi 15.600 euro al metro quadro. Via dei Condotti, anche questa carissima, supera i 16.000, ma il podio è tutto milanese, tallà. Abbiamo medaglia di bronzo per Corso Vittorio Emanuele II con 16.200 rotti euro al metro quadro. E poi abbiamo secondo posto, avrei detto primo, via Monte Napoleone, la più celebre di Milano, con 21.150 euro al metro quadro. E vabbè, Galleria Vittorio Emanuele, superiamo i 21.500, che discorso, ma come si fa ad andare a vivere in Galleria Vittorio Emanuele? Vabbè, insomma, andando al resto del mondo, c'è la New Bond Street a Londra, che è la più cara di tutte, supera i 20.500 euro al metro quadro, che comunque è più basso sia di via Monte Napoleone che Galleria Vittorio Emanuele. E quindi insomma Milano si conferma uno dei posti più esclusivi al mondo dove vivere, dove fare shopping, dove spendere un sacco di soldi. Beato chi ce l'ha la possibilità di andare a vivere in via Monte Napoleone. Ma io anche se ce l'avessi non ci andrei mai, ma con quel traffico ZTL che casino. Comunque signori, se cercate il lusso e lo sfarzo, queste sono le vie per voi in Italia.

0: Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Paese, ben ritrovati a tutti, energia contagiosa come sempre al microfono il vostro Alessio Molla, mentre in regia Max Quarti è lui il colui che diffonde tutta la musica durante il mio programma. Allora, sono usciti alcuni dati Istat che parlano delle città più popolose d'Italia. Allora vediamo un po' come siamo messi. Allora, secondo voi quali sono le prime tre? Il podio, abbastanza facile, dai. Roma, regina incontrastata, seguita da Milano e Napoli al terzo posto. Allora, Roma, pensate un po', ha 4.224.000 erotti residenti. Milano ne ha 3.253.000 erotti. Napoli 2.950.000 e qualcosa, sono tanti. Quarto posto per Torino, 2.200.000. Brescia 1.200.000. Sesto posto per Bari, 1.200.000 più o meno, anche lì poi cambia di qualche migliaia. Palermo 1.900. Bergamo, qui facciamo un bel salto, 1100, Catania 1067 e chiude la top 10 Salerno a 1053. C'è un bel equilibrio, non è sproporzionato. Avrei detto che ci sarebbe stata un po' più di popolosità al nord, devo dire la verità. Invece c'è un bel equilibrio. Vabbè, Lombardia super presente con Milano, Brescia e Bergamo, ma il mezzogiorno risponde bene, tiene botta con Napoli, Bari, Palermo, Catania e Salerno. Segno che comunque le grandi aree urbane continuano ad attrarre. C'è poco da fare, no? Lo succedeva già nei tempi antichi e così rimane. Ci spostiamo un po' tutti verso le zone più comode, più accessibili, con i servizi migliori, e quindi naturalmente purtroppo si vanno a spopolare alcune zone d'Italia. Il quadro generale dell'Italia però resta un paese che invecchia, dice l'Istat. La popolazione è leggermente diminuita rispetto all'anno precedente, appena 636 abitanti in meno, ma il dato conferma un trend comunque è consolidato. A pesare sono le nascite, sempre più basse. Nel 2025 sono calate del 3,9%, e mentre cresce il numero degli over 65 diminuiscono giovani e bambini. Questi sono dati un po' che fanno preoccupare, fanno riflettere, anche poi soprattutto perché sono sempre gli italiani che fanno meno figli, e quindi diciamo che molta della natalità giunge giusto appunto da cittadini di altre nazionalità che insomma sono più prolifici di noi da quel punto di vista. Signori, bisogna darsi da fare, bisogna far ringiovanire un po' sto paese, perché altrimenti, ve lo ricordate, il film non è un paese per vecchi, e qua rischiamo di diventarlo un paese per vecchi.

E rieccoci insieme, carissimi. Vedi, chiedono subito scusa. Prima dicevamo di questo Daily Telegraph che si è permesso di toccare il nostro prosecco, ora si scusano indirettamente i britannici, perché praticamente viene fuori questa classifica di Ruralis che dice che i turisti apprezzano sempre di più i borghi italiani, soprattutto i britannici e gli australiani. Capito? Questa Ruralis si occupa di affitti brevi nelle aree interne d'Italia, quindi è molto competente. Quindi se un tempo i piccoli centri erano considerati una specie di meta di nicchia, no? Un'alternativa alle città d'arte, oggi pare rappresentino la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. Ma certo, ma tu pensa a uno che arriva da Londra, uno che arriva dall'Australia, uno che ti arriva dagli Stati Uniti, no? Che arriva in Italia e vedi questi piccoli borghi che sembrano dei piccoli set cinematografici, ma come fai a non innamorarti di queste cose pazzesche? Tra l'altro prenotano anche con largo anticipo e hanno anche una gran consapevolezza. Ecco, la classifica dell'anticipo, dice, è dominata dai britannici, che pianificano il loro soggiorno con ben 128 giorni di scarto rispetto al check-in. Seguono a ruota l'Australia 116 giorni, la Germania 112, i Paesi Bassi 108, la Repubblica Ceca 103. Quindi li puntano proprio sti borghi e pianificano il viaggio proprio con grande intelligenza. I viaggiatori stranieri prediligono la formula della proprietà esclusiva piuttosto che la singola stanza, cercano privacy e standard, aiuta la presenza di una piscina o di un idromassaggio e poi insomma attività a contatto con la natura. Sta di fatto che questo ecoturismo dei borghi piace tantissimo e secondo me potrebbe essere anche una chiave di volta molto importante per rivalorizzare, no, tutti quei borghi dove non ci abita più nessuno. Certo, servono investimenti, però ragazzi, se la richiesta è questa, vale la pena di farci un pensiero.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Allora carissimi, anche per oggi è tutto, grazie mille come sempre di essere in nostra compagnia anche in questo mese di agosto, dove insomma siamo un po' tutti in ferie, stiamo ricaricando le batterie, nel mio caso l'energia contagiosa pronta per esplodere a partire dal 7 di settembre, quando ritornerò live sulle frequenze di Radio Liscio. Ma nel frattempo queste vacanze me le godo proprio volentieri e spero naturalmente che tutta la nostra musica continui ad accompagnarvi nelle vostre giornate anche in questo meraviglioso agosto di ferie. Anzi, diffondete Radio Liscio più che potete attraverso i vostri stabilimenti balneari, i locali in cui andate, diteglielo, prova a scaricare l'app di Radio Liscio, mettila in diffusione, lanciala su Alexa, vedi come si scatena la festa anche in spiaggia. Buone vacanze a chi è in ferie, buon lavoro a chi sta lavorando, noi vi accompagniamo sempre con la nostra musica ovunque voi siate. Ciao cari, a presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Botte Cosi, con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA, lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno anche oggi, simpatici italiani, inizia la nostra ora con i grandi classici del passato, con i grandi successi del genere ballabile di tutti i tempi. E partiamo con l'orchestra Castellina Pasi, un brano che è uscito anche dai confini della musica da ballo perché è stato niente meno che la sigla di un famoso cartone animato, Lupin. A seguire, Deliziosa.

Dopo Armando Savini rimaniamo in Romagna. Questi sempre i simpatici italiani su Radio Liscio, un'ora con i miti di ieri e di oggi. Grande evento. Ciao amici e conosci mia cugina?

Un uomo felice al Rangone. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti, come sempre due brani in sequenza. Il primo è Signora Fortuna e a seguire un più recente Mari e Monti.

Ed ora passiamo a dei classici suonati e interpretati. Sabrina Salvestrin e Athos Bassissi ci propongono nell'ordine Cielito Lindo e un medley di Rosamunda, Reginella Campagnola, Sciur Padrun.

E siamo arrivati anche oggi e quasi al termine, simpatici italiani, della nostra ora con i grandi successi del passato. Samba de Amor per chiudere in bellezza con Paolo Bagnasco e Fausto Fulgoni. Noi ci diamo appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio, sempre con i simpatici italiani. A domani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Ben sintonizzati, ben trovati, benvenuti, ben visti, ben voluti in questa diretta, in questo giovedì 30 di luglio. Siamo oramai davvero agli sgoccioli del mese di luglio, che è uno dei mesi più caldi dell'anno che stiamo vivendo. Era un po' scesa la temperatura, ma sta risalendo perché abbiamo il calore della musica da ballo, il calore della musica generazionale, il calore della chitarra, quando ce le suona di santa ragione, per permetterci appunto di cantare nel momento della canzone acustica. Perché ogni puntata, lo ricordiamo, peschiamo le carte a sorte, abbiamo il nostro Marco Sasso alla regia che ci guida, che va a lanciare una canzone inerente alla generazione o comunque inerente al momento. Tanti sono le cose che avremo da dirci in questo nostro viaggio, certi appuntamenti da poterci vedere dal vivo, momenti importanti a partire da questa sera a Giaveno, ma davvero ne parleremo in corso d'opera. Strada facendo, come cantava Baglioni, iniziamo ricordando il 331-335-6565, che è il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare senza impegno, mentre invece qualcuno prova a telefonare ma non c'è il telefono, proprio manca completamente. Peschiamo la prima carta, Generazione X in arrivo, una canzone che fa davvero scatenare ancora oggi. Quando parte questo brano ci ribaltiamo tutti insieme. Umberto Tozzi con Stella Stai, vai che si parte. Sentite il ritmo, senti come parte, senti che roba, senti già l'inizio, la batteria, il charleston, il rullante fanno venire voglia di fare tanto tanto casino, e noi lo facciamo perché

scivola, che se poi uno ci prende in parola c'è il rischio che quando si balla al liscio si scivola proprio. Quindi ci colleghiamo a questa canzone di Umberto Tozzi, datata 1980, anno in cui uscì la Panda Fiat, la celebre autovettura ispirata al nome della dea protettrice dei viaggiatori, anche perché appunto Panda o Empanda, che era un'antica dea romana, era considerata la divinità minore protettrice delle strade dei viandanti e dei viaggiatori, e soprattutto i romani la pregavano per avere strade libere e aperte durante i viaggi. Anche noi dovremmo tornare a pregarla, perché ogni tanto viaggiare è davvero un bel dilemma. Ci sono talmente delle code ferme, perché solitamente siamo abituati a vedere la coda che scodinzola quando è felice, in realtà quando noi siamo tutti fermi, incanalati, non siamo contenti e la coda rimane ferma. Ti è piaciuta questa, Marco, questa immagine della coda alternativa? Vabbè, facciamo finta niente, sorvoliamo, anzi andiamo al 30 di luglio a vedere cosa festeggiamo. Oggi è una giornata importante perché è la giornata internazionale dell'amicizia e la giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani, quindi entrambe istituite dalle Nazioni Unite, queste feste ricorrenze, e l'amicizia è un valore importante che la si ritrova soprattutto quando facciamo festa, quando ci divertiamo, come nel caso di ieri sera a San Damiano di Cariso, che ci siamo ritrovati in tantissimi con Radio Liscio, con le riprese della manifestazione. C'era Joe, c'era Paolo Tarantino, c'era Serena, c'era Alessio Molla, c'era il nostro Marco Sasso detto il Cig, e poi c'erano i nostri cameraman, c'era il nostro Corrado, che anche lui oramai ha insito il buongiorno tutto il giorno, sappiamo che è in ascolto, e dedichiamo a lui la prossima carta generazione. Orchestra da ballo contemporanea, Sony Amori con la canzone Cuore Zingaro.

Zingaro che vola via in questo giovedì 30 luglio, l'ultimo giovedì del mese, appunto di luglio, il prossimo saremo ad agosto e questa puntata andrà in replica il 27 agosto. Allora diamo qualche data dell'Admin Tour, la prima è questa sera a Giaveno con appunto l'Admin Tour, la partecipazione di Aido, dove ci sarà la sfida fra la musica italiana e la musica straniera con Simona Sorbara che si occupa di musica straniera e ovviamente il pubblico sarà colui che decreterà chi vincerà fra la sfida, perché ogni canzone verrà votata attraverso l'applausometro e poi parleremo di donazione di cellule staminali e di organi appunto con medici con testimonianze di vita che verranno a raccontarci la loro storia. Sarà davvero un momento molto bello questa sera. La stessa cosa capiterà domenica 2 di agosto a Venaria e poi andremo a settembre, così coloro che ascolteranno e vedranno la replica del 27 di agosto, ci sarà il 4 di settembre a San Giglio per poi andare al 13 a Carpignano Sesia e poi andremo a San Maurizio il 19 di settembre. Concluderemo poi l'ultima data proprio nell'Aula Magna delle Molinette, sarà una grande festa conclusiva. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e allora oggi che è la giornata dell'amicizia dobbiamo intonarci questa canzone.

non bisogna sporcare i muri. Ed era Amico, canzone di Renato Zero, che ci ha catapultato in quel 1980, quindi lo stesso anno della prima canzone che abbiamo ascoltato proprio oggi in diretta. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione silenziosa con Claudio Villa che ci racconta la cosa più bella. Cos'è la cosa più bella? Claudio, diccelo tu.

Marianna Lanteri con Ti innamorerò e sono gelosa. E prima invece La cosa più bella, interpretata da Claudio Villa nel 1971 e presentata durante la famosa trasmissione Canzonissima. Il significato ruota attorno al valore profondo dell'amore e della generosità umana. Bella questa frase, dove il tema centrale è che la cosa più bella non è ciò che si riceve o si possiede, ma ciò che si riesce a dare agli altri per amore. Quindi questa davvero è una frase bellissima oggi, che è la giornata appunto dell'amicizia. Vi ricordo anche che domani sera andrà in onda su Prima Antenna lo special che è stato vissuto a San Damiano di Carisio proprio ieri sera, quindi sarà una serata da ballo dove la festa entrerà nelle vostre case. Davvero un momento molto bello, con Paolo Tarantino, con Serena, con l'orchestra di supporto di Alex Tosi, con la conduzione di Gio Fantini, che ha tenuto gli onori di casa. Poi ci sono le incursioni di Alessio Molla, ogni tanto ci sarò forse anch'io, e ci sarà anche il nostro Marco Sasso, perché ieri davvero abbiamo mangiato tutti quanti insieme, ci siamo divertiti un sacco sotto il cielo stellato di San Damiano di Carisio. E domani sera alle ore 21 si potrà vedere quello che è accaduto. 331-335-6565, salutiamo tutta la famiglia Rizzetto che è sintonizzata con noi, i figli, i genitori, i nonni, quindi tutta la dinastia dall'inizio alla fine. E per loro la prossima carta, la prossima canzone prevede la generazione millennials con il brano Amore di plastica di Carmen Consoli. Ma qua

Carmen Consoli, amor di plastica. Stiamo ancora ridendo perché appunto va nella plastica, ma in realtà è un amore artefatto, un brano presentato al Festival di Sanremo del 1996, scritto con la collaborazione di Mario Venuti, un grande musicista, e questa è stata la canzone che ha reso famosa Carmen Consoli proprio dal 1996, e nei suoi spettacoli questa è la canzone che cantano tutti, dove appunto racconta una delusione d'amore per un rapporto che manca di sincerità. Quindi tante volte la plastica è un materiale un po' anaffettivo, un po' distaccato, e non lo si ritrova sincero. Detto questo, è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Scoccata l'ora al minuto, c'è la spia che lampeggia, che fa segno: io ci sono pronta, e quando vuoi lanciarmi mi collegherò con voi. E quest'oggi abbiamo Roberta Cappelletti con il brano Basta una rosa rossa, e tante volte magari ti risolve tante situazioni, magari hai combinato una marachella alla tua compagna, arrivi con la rosa rossa e come per magia non succede nulla, rimane come prima. Proviamoci con Roberta Cappelletti e l'archeologia del liscio. Cosa succede?

Roberta Cappelletti, grazie all'Arcologia del Liscio, a questi contributi, questi video che sono davvero delle reliquie che ci portano nel passato, ed è davvero un momento che ogni qualvolta che ci raggiunge siamo davvero felici di lanciare la linea, e ci dispiace quando torna, perché davvero sono stati anni del ballo importante, ma sono anni che anche utilizziamo per far vedere quello che è stato, ma anche quello che sarà, perché davvero si stanno ricreando queste situazioni alla Peschiera di Valdengo, dove si ballano tutti insieme i vari generi che compongono la musica da ballo tutti i sabati. Anche questo sabato ci sarà l'orchestra di Ornella che allieterà la serata. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E oggi, nella giornata dell'amicizia, che è uno dei valori cardini fondamentali internazionali per essere tutti amici, una canzone sull'amicizia. Un gruppo ha inciso questa canzone. Punto interrogativo.

Bene, sì, il Non Amici per Sempre, canzone dei Pooh, che è stata lanciata nel 1996, la versione originale. Poi ovviamente nel corso degli anni ha visto qualche rivisitazione, poi davvero una di quelle canzoni che anche le orchestre spesso e volentieri, quando si parla di amicizia, la eseguono, anche perché è uno dei valori cardini. Tante volte si è amici per interessi e per valori. Se un'amicizia è per interessi, piano piano questa amicizia la perdi. Se invece ci sono i valori, quell'amicizia la puoi anche ritrovare nel tempo. È un po' di saggezza ogni tanto, Marco, ci salta fuori. Sei d'accordo anche tu? E arriverà un pugno in diretta. Altra canzone, generazione Baby Boomers. Ci ascoltiamo Lisa dagli Occhi Blu, Mario Tessuto. A te la linea.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Elena Cammarone, con te abbiamo ascoltato due canzoni conseguenziali con appunto la generazione Baby Boomers, L'isola degli occhi blu di Mario Tessuto, appunto Elena Cammarone. A proposito di Mario Tessuto, raccontiamo anche degli aneddoti, no? Come in passato abbiamo detto che quando è uscita Mina, cioè è esplosa, no? Perché appunto Mina esplosa nel mercato italiano, anche Mario Tessuto ha vissuto un'esperienza similare, perché il primo produttore le disse: Mario Tessuto, secondo me tu hai stoffa da vendere. Questa era carina, Tessuto. Va bene, andiamo a dare notizie serie. Non ti è piaciuto, ho capito. Tutte le munizioni sono state scaricate in questa giornata dell'amicizia. E meno male che eravamo amici. Allora, L'isola degli occhi blu, nata nel 69... una storia d'amore giovane di un cambiamento, e nel 69 c'erano i giochi di società, iniziavano a prendere proprio voce e venivano utilizzati nelle domeniche pomeriggio, nelle serate invernali. C'era Monopoli, c'era Risico, c'era Scarabeo, il gioco dell'oca, le carte e il domino erano i giochi da tavolo preferiti. E poi c'era anche il gioco dell'oca, che era bello perché l'oca, questa cosa l'abbiamo detta ieri a cena, abbiamo detto che l'oca era anche una strumentista che suonava l'ocarina. Ha riso tutto il tavolo, ma non c'era una munizione. Te ricordi questa, Marco? Ieri a San Damiano di Carisio abbiamo svolto questa cena importante dove uscivano queste cose. Generazione X, altra carta, altra canzone, il grande Charles Aznavour con L'istrione. Bisogna essere un po' istrionici nella vita.

ci siamo, i saluti, la puntata è corsa velocissima, sembra un attimo fa che ci siamo salutati, ma torneremo domani con una nuova puntata di Melodia Italiana, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Un grazie a Marco Sasso e Tolcing alla regia, e questa sera per chi vuole venire a unirsi alla festa con l'Adventure, la partecipazione di Aido con la musica italiana contro la musica straniera in Piazza Giaveno, saremo lì protagonisti, proprio tutti quanti insieme ci divertiremo e parleremo di tematiche che, andandole a conoscere, riusciamo magari ognuno di noi a fare la differenza. L'ultima carta, ci salutiamo con l'orchestra da ballo contemporanea Paolo Bertoli e la sua Donna Solitaria, che è colei che gioca da sola. Abbiamo menzionato i giochi poc'anzi e se pare giusto collegarci, avere sempre un filo conduttore fra una notizia e una canzone, e quando non c'è la inventiamo.

0: Liscio solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Buongiorno da Daniele Ovaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
2: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Come si è acceso, sei diventato subito flu. Quindi c'è qualche programma che mi sta portando via banda. Lo possino. Va bene, dai, partiamo, facciamo questo ciao ciao ciao. Come state? Buon giovedì 30 luglio 2026. Penultimo giorno di trasmissione in diretta prima della vacanza. Radio Liscio da domani pomeriggio va in vacanza anche Radio Liscio per tutto il mese d'agosto, per cui vi beccate le repliche, perché le repliche le sopportate dalla Rai, da Mediaset e anche da Radio Liscio. Il Supremo viene obbligato a staccare tutto, che si è fatto un mazzo negli ultimi due giorni alla festa di San Damiano, di Damiano di Carisi in provincia di Vercelli, per fare le riprese e per fare questa grande diciamo vetrina del Summer Liscio, del Radio Liscio Summer Tour, che vi faremo vedere su Prima Antenna domani sera 31 luglio alle ore 21. Andranno in onda tutti quelli che ci sono stati martedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Stasera c'è Alex Biondi, ieri sera c'era Tarantino, l'altro ieri sera c'era Al Rangone, Marco Zeta lunedì, e tutta la sintesi di questa serata, che poi è un'idea, agosto, settembre, potete ancora sfruttarla anche voi se volete un magnificare la festa o la sagra del vostro paese. Scrivete a Radio Liscio o andate sul sito o il solito numero di telefono 331 335 6565. Come si fa a fare la festa con la radio e la televisione in diretta? Come si fa? Vi spiegano tutto, vi dicono tutto, costi e contenuti, ma anche un'idea nuova per far divertire la gente nel vostro paese. E comunque l'esempio lo vedrete domani sera su Prima Antenna TV, venerdì alle ore 21, che ritrasmettono tutto quello che è successo a San Damiano di Carisio. Allora, 30 luglio 2026, è il 211esimo giorno dell'anno, ne mancano 154 alla fine dell'anno, ed è San Pietro Crisologo. Cosa vuol dire crisologo? Crisologo è un bravo oratore, era uno che parlava molto bene ed era apprezzato proprio per la sua capacità dell'uso della parola. Era un fine dicitore, San Pietro Crisologo. Ed oggi è anche la giornata mondiale contro la tratta delle persone, quelli che le sfruttano per usi vari, ma è anche la giornata mondiale dell'amicizia. Quindi fate una telefonata all'amico o all'amica che non sentite da un po' di tempo. Ciao, come stai? Ho visto che oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, per quello che ti ho chiamato, Dove vai in vacanza? Eccetera, eccetera. E a proposito di vacanze, no, ve lo dico dopo il primo disco. Allora, partiamo con Stesso Posto, Stesse Sagre, che sta avendo un certo successo, perché è divertente come la cantano Omar Codazzi e Pietro Galassi. E quest'anno, vai!

0: Galassi dietro Galassi.
1: Beh, la trovo divertente. Divertente, stesso posto, stesse sagre, perfetta per questo periodo. Omar Codazzi e Pietro Galassi. Intanto mi ha ripreso il cinghia, ha detto domani sera su Prima Antenna la festa del Radio Liscio Summer Tour di San Demiano di Carisio alle 21.30, non alle 21, alle 21.30, e ci saranno, mi hai detto, a Arrangone e Tarantino, in particolare le due serate principali delle quattro che sono state fatte. Ha fatto segno di sì. Allora, vi stavo dicendo che andiamo in replica con questa puntata del 30 di luglio il 27 di agosto. Ah, ecco, adesso invece avevo ragione io, perché mi ricordavo che il Supremo mi aveva detto alle 21, quindi non è più, no, cancella, non è più alle 21.30, è ritornata alle 21, alle 21 su Prima Antenna. Ciao, che intanto saluto quelli di Prima Antenna, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte Valle d'Aosta e canale 79 sempre del digitale terrestre in Liguria, così come saluto chi ci sta seguendo in Radio Liscio Visione sullo studio 1 di in Lombardia, canale 95, e sul network Teleantenna che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, la provincia veneta di Belluno. Posso finire un concetto adesso o devo intervenire ancora?
2: No.
1: Allora, stavo dicendo che se state andando guardando la replica di giovedì 27 d'agosto, che è l'ultimo giorno in cui andranno le repliche, perché poi il 31 di agosto Radio Liscio ritorna in diretta a tutti gli effetti, forse, spero, chissà perché, cioè se succede vuol dire che ad agosto sono successe solo cose belle. Se invece non succede vuol dire che ad agosto sono successe solo cose brutte. Allora, stavo dicendo, se state guardando la replica, il 27 d'agosto, giovedì, è il 239esimo giorno dell'anno, ne mancano 126 alla fine dell'anno, è Santa Monica. Quante Moniche conosco? Una, due, tre, quattro, no, più di quattro, non riesco a ricordarle tutte. Ed è la giornata mondiale dei laghi. È stata istituita l'anno scorso a livello mondiale, la giornata mondiale dei laghi, e siccome noi in Italia ne abbiamo di bellissimi, guardate quanti attori vengono a comprare la villa sul lago di Como, sul lago Maggiore, il lago di Garda, non parliamone, i nostri laghi, certo non sono i grandi laghi americani, ma sono un pelino più, come dire, scenografici, o no? Allora, me l'aveva chiesta Max Diozzano, primo vintage di oggi, una giovinetta del 1940 che si chiama Mina, che nel 1966 prende una canzone scritta da Chico Buarque de Hollanda che si intitolava in portoghese Abanda, che vince, pensa a te, l'importantissimo e seguitissimo Festival di Rio de Janeiro e la porta in Italia. Incide anche la versione in portoghese Mina, Intanto Chico Buarque de Hollanda, che ha litigato con il presidente del Brasile, viene in Italia, si stabilisce in Italia e poi diventa uno dei più grandi insieme con Gil e Caetano Veloso, uno dei fondatori della musica popular brasileira. E insomma, lei prende questa canzone e nel 1967 la canta in italiano. Me l'ha chiesta Max Diozzano in provincia di Bologna, la banda di Mina.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: 1000 tornò in auge con questa canzone, rimase per 13 settimane nelle prime 4 posizioni della Hit Parade. Allora, non dirmi che hai già mandato Il grande amore del Maurizio Medeo. Sta già cantando sotto? No, ah no, c'è lo speech, come dicono quelli bravi, c'è il tappeto musicale su cui poter parlare sopra. Messaggi al 331-335-6565. Buongiorno Ettore, domani è il 31 di luglio. Sì, oggi è il 30, domani sarà il 31. È il mio compleanno, ci dice Loretta. Facciamo, addirittura col pluralis maiestatis, 51 anni. Mi puoi fare ascoltare una canzone di Ermal Metà, Stella Stellina, oppure la canzone di J-Ax di Sanremo di quest'anno? Ciao, grazie mille. Il messaggio è pervenuto al mio programmatore, che lo terrà in giusta considerazione per domani. Buongiorno Ettore Cinghia, volevo salutarvi e augurare buone vacanze a voi e a tutti gli amici di Canzoni Senza Frontiere. Ciao Nadia e Gianni dall'Omello. Viva l'amicizia, sempre viva. Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, detto il Cinghia. Paolo da Genova, non molla sto forno. No Paolo, non solo non molla sto forno, ma attenzione, perché le giornate peggiori cominceranno, sono domani, sabato, domenica e lunedì. Addirittura gli esperti di meteorologia dicono non fate gli eroi, soprattutto se avete una certa età o avete qualche malessere in ballo. Non affrontate la canicola, state in casa, cercate di stare al fresco e bevete per equilibrare il discorso termico. Bisogna bere acqua. E quindi saranno giornate addirittura di emergenza nazionale, dicono. Quindi attenzione a questo caldo terrificante, insulso, che ha deciso di attaccarci quest'anno. E probabilmente l'estate 2026 diventerà la più calda di sempre da quando prendono le misurazioni delle temperature dell'estate. Ma pensate, e l'avevano prevista, perché c'è anche un Niño Caroña, bisognerebbe dire un Niño, però Carogna viene più aperto, più Caroña, un Niño Caroña nel Pacifico, dove addirittura di solito la temperatura aumenta di 1-2 gradi e invece siamo sopra i 3 gradi di temperatura superficiale, ed è quello che poi mette in difficoltà tutto il clima del mondo. Pensate, quando l'Oceano Pacifico ha il Niño che si scalda in tutto il mondo, macelli. Allora, Paolo di Genova, vorrei ascoltare la canzone di Armando Savini, Perché mi hai fatto innamorare. Grazie, vi voglio bene, anche noi. Ciao a tutti, potrei ascoltare una canzone a tua scelta di Rosanna Fratello? Grazie Ettore. Max di Olzano Bologna. Max, ti abbiamo appena mandato la banda di Mina, proprio non mollate un colpo. Ettore, spero che si veda il canale, mi fai sentire Celentano? Grazie Capellone, da Nicola Pescarese. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buona giornata, Graziella da Verniasco. Ciao Graziella. Ettore, buona vacanza a te e al Cinghia. Maria Letizia da Luino. E adesso siamo all'ultima. Buongiorno Ettore Cinghia, vi auguro una splendida giornata. Anticipo di un giorno, vorrei augurare buone vacanze a te, famiglia, Cinghia, Radio Liscio. Ascolterò le repliche a casa in agosto. Un saluto affettuoso, Enza, Torino. Tua coscritta, una giovinetta della classe di ferro del 46. Ciao a tutti e io ti mando un grande amore del Maurizio Medeo. Ma sì, ma dai, l'amore alla base della vita del mondo,
2: della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Solo le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare.

Olè, dalla Peschiera, era dalla Peschiera di Valdengo, che domani sera, no, dopo domani sera, sabato 1 agosto, ci sarà l'Ornellas Group a farvi ballare alla Peschiera di Valdengo. Io posso andare anche avanti, se mi viene il colpo di tosse, poi lui mi dice fuma, perché non è che sia fantasioso il cinghia, ripete sempre le stesse cose, e quindi io me lo becco e gli faccio segno, sì, va bene, ok, andiamo avanti. Oggi siamo su grandi classici.

per andare al mare o in montagna. E nel 1964 un signore cantava una canzone che diventò il suo brano più celebre. Si chiamava Fred Bongusto, un ragazzo del 1935 che è morto nel 2019. E una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare.

Allora, una stupenda, una rotonda sul mare che fu uno dei tormentoni dell'estate 1964, era stata chiesta da Daniela di Gavirate. Ciao Daniela Gavirate sul lago di Varese. Oh, una cosa, è una curiosità questa. Il testo della canzone, Una rotonda sul mare, venne scritto da Franco Migliacci durante una serata in un ristorante sul lago, vicino a Passignano sul Trasimeno. Quindi la rotonda la vide sul lago, non la vide sul mare, ma c'era tanta acqua anche lì lo stesso, e si ispirò. Lo ribadisco perché per chi sta guardando la replica della trasmissione di oggi, il 30 di luglio, che venne dal 27 d'agosto, il 27 d'agosto è la giornata mondiale dei laghi, quindi esaltiamo anche questo lago, il Trasimeno. Va bene, allora Daniela di Gavirate a posto, adesso c'è una delle canzoni che la Rossella Ferrari e Casanova cantano con più trasporto, sentimento. Lei che dice a lui chissà cosa le ha fatto, sei la fine del mondo. Pensatela alla mattina con i capelli scarmigliati, un po' di occhiaie, che lo guarda e gli dice sei, con quella voce qui, cosa?

Sei la fine del mondo. La Rossella Ferrari Casanova con il Ciga mi dice: a me la Rossella Ferrari ricorda la signorina Silvani, la Mazzamauri. Ho detto: no, scusa, un paragone assolutamente inappropriato. D'accordo il colore dei capelli e come si ritiene su, ma è molto più carina la Rossella Ferrari, dai, non essere esagerato. Sì, per lui è tranchant nei suoi commenti. Allora, grazie Ettore per aver mandato una rotonda sul mare che ti avevo chiesto. Buona vacanza a te e tutto lo staff. Grazie Daniela di Gavirate, che mi ringrazi. Buongiorno, buone vacanze a tutti voi. Ascolterò molto volentieri le repliche ad agosto. Irma da Roma, grazie Irma. Buongiorno Ettore, grazie per le belle canzoni che trasmetti. Ciao da Mattea, buone vacanze. È la prima volta che scrivi, Mattea. Buone vacanze anche a te. Ciao Ettore, buona giornata e buone vacanze. Ci sentiamo il 31 d'agosto. Ciao. Ciao. Buongiorno signor Ettore. Aspetta che aspetta, Ecco. Mi metto in posizione da signor Ettore. Mi ricordo di lei quando presentava la puntata di Giochi senza frontiere in frac alla Villa Manin in provincia di Udine in Friuli, da Gabriele da Rauscedo in provincia di Pordenone. 1993, facevo il direttore d'orchestra con il frac. All'inizio cominciava la trasmissione e io dirigevo l'orchestra davanti alla stupenda Villa Manin. Eh sì, bei tempi, andiamo indietro solo di 33 anni, bella memoria. Grazie Gabriele da Rauscedo. Buongiorno, è possibile sentire Gino Paoli, Il cielo in una stanza? Grazie Stefano Gabriella Torino. Certo che è possibile, ma non oggi perché la scaletta è già fatta e siamo al momento del mambo. Ma non un mambo qualsiasi, il Maccheroni Mambo, che è stata scritta dal mio cinghia, l'ha fatta lui, poi se l'è anche rielaborata con l'intelligenza artificiale e l'ha fatta diventare un cartone animato su idea mia e con l'interpretazione di Alex Biondi. Attenzione, Alex Biondi che questa sera sarà l'animatore con la sua orchestra della festa a San Damiano di Carisio, ultima serata di questa Radio Liscio Summer Tour. E volevo ricordarvi un'altra cosa ma mi è uscita. Ah sì, Corrado, il cameraman della manifestazione, quello che sta riprendendo tutta la festa a San Damiano di Carisio, la voleva dedicata per sé. Corrado, se stai ascoltando, perché sai che c'è l'obbligo per i dipendenti di Radio Liscio di ascoltare H24 anche quando si dorme con le cuffie Radio Liscio, pena essere legati su una roccia esposti al fuoco, attenzione. Maccheroni Mambo, Alex Biondi. Corrado, se ci sei, facci sapere che stai ascoltando. Se no,

0: Maccheroni Mambo.
1: Ehi, oggi siete proprio scatenati, mi fa piacere con i messaggi. Maccheroni Mambo di Alex Biondi per stasera. Alex Biondi a San Damiano di Carisio. Ciao Ettore Cinghia, grazie da Corrado Cera per aver trasmesso Maccheroni Mambo. Complimenti all'autore della canzone, che in questo momento è tronfio, si è gonfiato ancora di più, è diventato felice perché ha subito e ha avuto i complimenti del cameraman di Radio Liscio, Corrado, e il mio Cinghia, il Marco Sasso, che l'ha scritta lui, l'ha composta lui, Maccheroni Mambo. Ciao Ettore, Isabella da Roma, auguro a te e famiglia buone vacanze, a tutti gli ascoltatori che ci seguono, mi mancherete tutti. No, perché siamo in replica, continuerò a vedere le repliche. Ah, ecco, con affetto, prendi un po' di sole, sei bianco come me, siamo delicati, poi il sole mettilo a posto. Ciao Isabella. No, io non prendo più il sole, assolutamente, dopo una certa età il sole non bisogna prenderlo più, ti rovina la pelle, ti fa venire più rughe, il sole è pericoloso. Mi piaccio bianco, mi ricordo mia nonna, 79 anni, bianca, cerea, non aveva una ruga, era una di quelle nonne che andava in giro con l'ombrellino quando andava al sole, perché proprio lei col sole no buono. E io l'ho preso per 30 anni il sole, mi ricordo quando avevo 8-9 anni che andavo in colonia, perché noi della nostra generazione andavamo in colonia, avevo delle scottature con delle vesciche alte così, che sono quelle pericolosissime, perché poi ti saltano fuori le conseguenze magari 30, 40, 50 anni dopo. No buono, no buono, troppo sole, no buono, non esageriamo. Allora, buongiorno, mi può fare una dedica? Eleonora, grazie. Senti, sì Eleonora, volentieri, adesso al prossimo disco. Ciao Ettore, SMS precedente non mi sono firmato. Giampiero e Giovanna, ciao. Ah, quella del buone vacanze, sentiamo il 31 d'agosto, ok. Buongiorno a tutti, vorrei fare una dedica a Giuseppe di Novara da Eleonora di Casale Monferrato. Perché? No, io sono curioso, perché? Eleonora di Casale Monferrato, perché fai una dedica a Giuseppe di Novara? Cosa ha fatto per meritare una dedica? Vabbè, chiudiamola qui. Ciao Ettore Cinghia, grazie a Corrado, questa l'abbiamo già letta, basta, non abbiamo altri messaggi per il momento. E allora, c'era Eleonora, mi puoi fare una dedica? Ti va bene Sammy Barbeau? Sammy Barbeau, ragazzo 54, vivo e vegeto, che è il terzo vintage di oggi e che ci canta Aria di casa mia, che è stato poi forse il suo più grande successo nel 1981. Tanto arrivano i messaggi di famiglia, c'è una nipotina con la febbre.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Oh, oh, la Veronica Cuneo! Dalla Peschiera! Con la sua voce mia!

Voce mia! Della Veronica Cuneo, dalla Peschiera. Ma cosa si è inventato l'Andenna per i vinili di Casa Andenna di questi ultimi due giorni prima delle vacanze di Radio Liscio per tutto agosto? Allora, era terminata la lista di tutte le canzoni, le 500 canzoni più belle di sempre. Ho detto, cosa, ne ho passato ore, ero lì così, cosa faccio? Mi è venuta un'idea fulminante. Faccio i tormentori dell'estate, ne scelgo quattro, ne passo due giovedì e due venerdì e ho risolto il problema. E qual è il primo tormentone dell'estate che ho scelto? Pensa che andiamo nel 1958 con una musica latina celebre soprattutto in Messico, dove veniva suonata ai matrimoni. E veniva suonata con un violino, una chitarra, un'arpa e delle jaranas, che è un tipico strumento di Veracruz. Chi è che si ispirò a questa canzone? Ritchie Valens nel 1958, e la fece diventare un successo mondiale. Ma nel 1987 hanno fatto un film che si intitolava La Bamba, riguardante proprio la vita di Ritchie Valens. Questo film era interpretato da Los Lobos, e con questa versione della Bamba de Los Lobos la canzone ritornò in classifica, prima nella hit parade americana, prima nella hit parade in Inghilterra, prima nella hit parade in Australia, e allora ho scelto di farvi ascoltare quella. Los Lobos, La Bamba.

La Bamba de los Lobos, 1987. E saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, Canzoni Senza Frontiere che va avanti fino alle 13, come ben sapete, e sempre in Radio Liscio Visione, anche con lo Studio 1 in Lombardia, canale 95, e con il network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Cosa mi mandi? Tu vida e mi vida, dai, in chiusura di questa prima ora, Roberto Polisano, la tua vita nella mia vita. Cuba!

0: sento ancora.
1: Allora, io sono stato tre volte a Cuba e devo dire, aspetta un momento, din don è mezzogiorno, stavo dicendo, sono stato tre volte a Cuba e io me la ricordo proprio così, non è cambiato niente. Mi ricordo l'ultima volta non facevano entrare le ragazze nelle hall degli alberghi perché dicevano che era disdicevole, perché queste arrivavano proprio per piazzarsi come in vetrina nelle hall degli alberghi. Allora c'era stata una legge, un decreto legge che diceva no, non si entra più nelle hall degli alberghi, se volete aspettate fuori, perché se no dicevano che si rovinava quella che era la nomea delle bellezze di Cuba. Vabbè, ok, non so se è cambiata la storia, comunque non è cambiato niente, cioè, come la state vedendo adesso, che questo è un filmato fatto l'anno scorso, era così anche 30 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa, l'ultima volta che ci sono stato. Allora, questa qui l'ho già passata, adesso sono le 12 e un minuto, ci sono le reclame, le news, ma
2: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
3: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
4: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori, ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il Governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il Governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Caen nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
5: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Oh! Allora, è già arrivata la scaletta di domani, per cui vuol dire che il Supremo non vedeva l'ora di andare in vacanza, perché da questo momento praticamente lui si estranea completamente da Radio Liscio e ha mandato la scaletta, è l'ultimo giorno, basta, è già in spiaggia, è già in spiaggia! Oh, Cinghia, mandiamo il primo brano e poi andiamo con il rifacimento del collegamento perché fa schifo. Ti vedo tutto sparito. Allora, oggi, ciao a tutte e a tutti, è giovedì 30 luglio 2026. È il 211° giorno dell'anno. Ne mancano 154 alla fine dell'anno. E San Pietro Crisologo, il crisologo sta per fine dicitore, bel parlante. È la giornata mondiale contro la tratta delle persone, ma è anche la giornata mondiale dell'amicizia, quindi abbracciate un amico o un'amica e festeggiate questa giornata mondiale dell'amicizia. Se state guardando la replica che sta andando in onda giovedì 27 agosto, sappiate che è il 239° giorno dell'anno, ne mancano 126 alla fine dell'anno, è Santa Monica ed è la giornata mondiale dei laghi. Per il secondo anno, è nata nel 2025 a livello mondiale, la giornata mondiale dei laghi. E il primo brano di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, 30 luglio, scusate, sì, 30 luglio o 27 agosto, dipende da dove state guardando, dove sei? Dove sei? Ti sto cercando. Dove la Claudia Scarciafrate che cerca lui? Dove sei? Sono qui da solo, ho bisogno. Ho bisogno, dove sei?

la luminosa Claudia, che brava, Claudia Scarciafratte, in Dove sei? E siamo al quarto vintage di oggi. Allora, messaggi, no, il Supremo c'è in spiaggia, non, basta, non filtra più niente, Ciglia. Vedi come ci segue con amore, affetto e dedizione? È un supremo devoto, ne può fregare meno. 12:11, allora, un caro amico, ci conosciamo da vari decenni e sarà uno dei grandi interpreti del Festival della Canzone anni 60-70-80 che si svolgerà a Luino il 10 di ottobre. Mi dispiace per tutti quelli che vorrebbero venire a vedere, perché è veramente una bella serata. La presento io con Elisabetta Viviani, e l'anno scorso è stato un successone, quest'anno è il terzo anno, ma non c'è più posto, sold out. Hanno venduto tutti i biglietti, per dirvi come ha funzionato nei primi due anni questo Festival della Canzone Italiana di Luino anni 60-70-80. Ci sarà anche lui, Dario Baldan Bembo, classe 1948, che nel 1982, lui ha scritto tantissime canzoni per un sacco di gente, ma questa qui è quella che lo ha identificato più di altre, perché pensa che la scrisse anche il testo, lo scrisse anche Mike Bongiorno, perché era la sigla di chiusura del quiz Super Fresh che Mike Bongiorno conduceva nell'inverno del 1982. Allora, Dario Baldan Bembo, amico, basta, non c'è niente altro da dire. Ha scritto canzoni per Pupo, Ornella Vanoni, Giuni Russo, Gigliola Cinque, ne fatte per Caterina Caselli.

Amico, era Dario Baldan Bembo, accompagnato da una voce femminile, non vorrei che fosse la versione che fece con la Caterina Caselli. Sì, perché ne fece una versione con la Caterina Caselli. Allora, 12:17, questa è Canzoni Senza Frontiere. Oggi è giovedì 30 luglio 2026 e adesso c'è una donna che è lì seduta su una poltrona con le gambe incrociate, le mani appoggiate sul ginocchio, che sta guardando un cellulare in video call e sta dicendo a uno: io ti aspetterò, con un tono tra il minaccioso ma il sicuro, il determinato. Lui non sa cosa lo aspetta, ma lei lo guarda nel video call e glielo dice con questa espressione seria, sicura: io ti aspetterò. E lei è la Francesca Mazzoni.

è la vaschetta. Mia moglie, per esempio, è una golosa con gli occhi. Quando andiamo al ristorante ordina delle porzioni pantagrueliche, poi ha uno stomacchino grosso così, non riesce a mangiare, quindi avanza tre quarti di quello che ha ordinato, non si butta via, soprattutto quando la roba è buona. Pensate che in Italia buttiamo via qualche cosa come 13 miliardi di euro di mangiare all'anno. Di questi 7 miliardi e 363 milioni si perdono dentro le case degli italiani, cioè la gente in casa butta via 7 miliardi e 363 milioni di pappa. Quindi una media di quasi mezzo chilo al giorno, che è un'enormità. Allora, in Francia la doggy bag è obbligatoria, così come in Spagna è obbligatoria. Negli Stati Uniti ormai è un'istituzione, anche se non è obbligatoria. Cos'è? È quella vaschetta che si chiede al ristorante dicendo: scusi, me lo può mettere in una vaschetta che me lo porto a casa? Perché uno se lo porta a casa per finire di mangiarlo, si scalda un pelino nel microonde o nel forno e si continua a mangiare, soprattutto se il cibo è buono. Si sta diffondendo vieppiù, non sta diminuendo soprattutto l'imbarazzo, perché per parecchio tempo la gente si vergognava a chiederla. Adesso no, chiedetela, lo fanno volentieri. Oltretutto non è spreco di cibo, che questa è la cosa importante, aiuta il mondo. Quindi se avanzate qualche cosa che vi sta piacendo ma non ce la fate più, chiedetelo, me lo mette in una vaschetta, un cartoccetto, che me lo porto a casa. Vi garantisco che i ristoranti lo fanno volentieri e si sono attrezzati per i fatti loro, anche se questa regola doveva diventare un decreto legge, è sparita. Pare che la riprenderanno a settembre, perché è una cosa utile, e allora facciamola. Bene, allora, detto questo, andiamo ai vinili di Casandenna. Vi ho detto, oggi e domani ho scelto dei tormentoni dell'estate, di quelli che sono stati veramente dei tormentoni. Nel 1963 un gruppuscolo che si chiamava The Beach Boys lanciò un brano che non solo è stato un tormentone dell'estate, ma quanto l'hanno ballato, lo ballano ancora adesso. Surfing USA.

Surfing USA fu il primo grande successo che li fece entrare nelle prime 10 posizioni della hit parade americana e fu il brano più venduto negli Stati Uniti nel 1963, quindi solo 63 anni fa, mamma mia. Erano i Beach Boys, ancora col capellino corto, tutti per benino, che cantavano questo secondo vinile di Casandin di oggi. Ma siccome al Cinghia piace il mambo, a molti piace il mambo, ma non esagerate col mambo, col caldo che fa fuori e che farà fuori domani, sabato, domenica e lunedì. Saranno le quattro giornate più terrificanti. Attenzione, viene confermata l'emergenza nazionale in tutta Italia. Sfioreremo i 40 gradi qui in mezzo alle colline del Monferrato, robe da matti. E quindi allora mambo sì, ma con moderazione. E allora mambo sì è il titolo della canzone del Luca Panam.

E allora Mambo, sì, di Luca Panama, ed è il momento del cine calendario, questo stupendo libro scritto da Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che abbina a ogni giorno dell'anno un film. E qual è il film di oggi, 30 luglio 2026? Niente popò sul Totò di meno che Harry Potter e la pietra filosofale, il primo, fantastico. Allora, per chi non l'avesse letto, saranno rimasti in tre. Harry Potter è un ragazzino di 10 anni diventato orfano in tenera età dopo che un mago malvagio di nome Voldemort aveva ucciso i genitori e aveva tentato di uccidere anche lui, lasciandogli una cicatrice a forma di saetta. Poco prima del suo 11° compleanno, Harry riceve la lettera di convocazione per la scuola di magia di Hogwarts, scoprendo di essere un mago e venendo a sapere della sorte dei suoi genitori. A scuola instaura un rapporto paterno con il preside Albus Silente e fa amicizia con l'estroverso Ron Weasley ed Hermione Granger, diligente ed acuta. Ma la sua nuova vita di mago è minacciata dal possibile ritorno di Voldemort. Allora, questa epopea creata dalla scrittrice britannica J.K. Rowling, che la scrisse per i suoi figli e oggi grazie a questo è diventata la donna più ricca d'Inghilterra. Perché il 30 di luglio? Perché nel film, nel primo film, questo, Harry Potter e la pietra filosofale, vediamo Harry festeggiare e attendere la mezzanotte proprio per festeggiare il suo 11° compleanno, che sappiamo dai libri cadere il 31 di luglio, quindi sotto il segno del leone Harry Potter. E datando quindi il giorno appena trascorso, che sta trascorrendo, che sta finendo, come il 30 luglio. Se sta aspettando il giorno dopo il 31 luglio per festeggiare il compleanno, quello che sta vivendo è il 30 luglio, ed è per questo che il 30 luglio è abbinato a Harry Potter e la pietra filosofale. Mentre se state guardando o ascoltando la replica di Canzoni senza frontiere, che sta andando in onda il 27 d'agosto, il film abbinato è Giallo in casa Muppet, del 1981, questi straordinari personaggi, i Muppet, che sono una banda di pupazzi creata da Jim Henson, surreali, ironici, a basso gradiente tecnologico. Questi pupazzi sono diventati delle vere e proprie icone americane per tutti gli anni 80, anche negli anni 90. I Muppets erano ambitissimi anche come pupazzetti dai ragazzi. Perché il 27 d'agosto? Il film si apre con l'arrivo di Kermit, e Kermit è una rana. Sono tre i personaggi: Kermit, Fozzle e Gonzo. Allora arrivano in questo giornale, che è il Daily Chronicle, mettendo nella prima pagina dell'edizione del 27 agosto 1980 l'assunzione di Kermit e Fozzie, immediatamente licenziati dal direttore e altrettanto velocemente riassunti. Insomma, una cosa surreale, ma la data che compare in questo film è il 27 d'agosto, ed è per questo che il film, ve lo ricordo, Giallo in casa Muppet, è abbinato al 27 d'agosto, che è la replica del 30 di luglio, che oggi invece è Harry Potter. Allora, quinto vintage di oggi, Adesso tu, un singolo di Eros Ramazzotti. 1986, Eros Ramazzotti arriva al Festival di Sanremo con questa canzone, Adesso tu, giovane giovane, e
lo vince a mani basse. Vince il Festival di Sanremo del 1986, questo nonno, è già nonno, del 63, Eros Ramazzotti. Adesso tu!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Croce delizia. Una donna può essere croce delizia, ma anche un uomo, attenzione, può essere croce delizia.

sei sempre stata tu, croce delizia vestita di rojo, di rosso. Accade oggi, un 30 di luglio di un po' di anni fa, nel 1733, la prima loggia massonica apre in quelli che diventeranno gli Stati Uniti d'America. E oggi, per antonomasia nel mondo, il capo della massoneria mondiale è il presidente degli Stati Uniti. Quindi in questo caso Trump ha anche quella carica lì. Nel 1792, il 30 di luglio, a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1938, che bel balzo in avanti, questa non la sa nessuno, l'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile a uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista. Gli americani questa cosa qui l'hanno nascosta, l'hanno insabbiata.

E ovviamente gli americani, quando 5 anni dopo entrarono in guerra con i tedeschi, lui, Ford, che comunque era un simbolo americano, doveva essere salvaguardato, gli disse: adesso mettiti qua, fai il bravo, non ti muovere per qualche anno, che poi ti rivalutiamo. Nel 1945 esce a Torino il primo numero del giornale sportivo Tutto Sport. Torino Tutto Sport, che era un po' la risposta torinese alla Gazzetta Milanese. Ed infine nel 2003, in Messico, l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio, il 30 luglio del 2003. Secondo me, se la facevano ancora adesso, un po' rammodernata, la vendevano ancora, perché era troppo una macchina divertente. Raffreddamento ad aria, per cui anche a meno 30 partiva e non c'erano problemi. Va bene, 12.54, dai che siamo all'ultimo vintage di oggi. Wow! Lucio Battisti che si inventò questa canzone nel 1968, che era Balla Linda, ed era un lato B, il lato B di Prigioniero del Mondo. Ma Balla Linda ebbe molto più successo di Prigioniero del Mondo, trascinò Prigioniero del Mondo, ma era un lato B Balla Linda. Bene, Balla Linda è stata una canzone italiana che, ripresa da un gruppo americano, che si i Grassroots, che la cantarono in America, arrivò fino al 28° posto della hit parade americana. Non era più Balla Linda, era diventata Bella Linda, ma Battisti ha avuto anche l'onore nel 1968 di arrivare fino al 28° posto della classifica americana, e addirittura in Canada, in Gran Bretagna entrò nelle prime 10, e in Canada, in Australia e in Gran Bretagna. E Bella Linda diventò uno dei maggiori successi della band ed è stata perciò inclusa nella maggior parte delle antologie loro dedicate. Ma l'aveva fatta lui, Battisti, con l'incommensurabile Mogol, ed eccola qui, Balla Linda, 1968, Lucio Battisti.

0: era Balla Linda di Lucio Battisti, il sesto ed ultimo vintage di oggi, e siamo alla grande chiusura. Oggi allora ci sono già 34 gradi adesso, 12:59, per cui arriveremo tranquillamente a 37-38 qui in mezzo alle verdi colline del Monferrato, quindi oggi proprio neanche il naso metto fuori. Non abbiamo il pane, dovrei andarlo a comprare, no, me lo faccio in casa, adesso vado di là, faccio l'impasto e stasera ci sarà pane fresco fatto dal nonno, che è anche più buono. Allora Cinghia, grazie, dai che domani è l'ultimo giorno, poi vai in vacanza anche tu, lui è già tutto bello arioso. E anche per quanto riguarda me, l'appuntamento per domani con Canzoni Senza Frontiere. Dai Torandena, grazie per l'ascolto, siete pronte e pronti? Sigla!
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli e ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
5: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. Un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
4: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes, nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
6: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
4: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Questa è una di quelle canzoni che sta andando per la maggiore.

0: Rapsodia e la voce di Francesca.
1: Ragazzi, questa canzone, devo proprio dirla, è meravigliosa. Grazie a voi che ce l'avete richiesta. Davvero, grazie a tutti di tutto cuore. Allora io direi di continuare con una baciata, perché ancora non abbiamo fatto neanche una baciata. Questa è Sotto la Luna. A tutti.

Trentino. Lui si chiama Umberto Dozzi e qui, se volete, le potete anche cantare insieme a noi. Pronti a partire?

fisarmonica, Alessio. E tutta la mia orchestra, grazie. Veramente, grazie amici. Allora io adesso direi di rallentare un pochettino, così dopo torniamo a farvi scatenare nuovamente, perché altrimenti i ballerini dei balli di coppia ci tirano le orecchie. E allora vogliamo accontentarvi tutti e nel limite del possibile ce la mettiamo tutta. Per cui questo...

0: grande successo dei Nomadi e la voce di Francesca.
1: Sempre Nomadi, grazie. Grazie. Allora io direi, visto che si è creata un'atmosfera meravigliosa, ci sta un altro grande brano. Questo ha fatto il giro del mondo e sto parlando dell'Adagio di Albinoni.

Grazie. Sempre un grande, grande onore tornare su questo palco e soprattutto ricevere i vostri applausi. Sono io a dirvi grazie da parte mia e da parte dei miei musicisti. Grazie a tutti. Siete la nostra energia. E dopo di questa io vado a bere un goccio d'acqua. Penso che me la sono meritata un goccino d'acqua. E allora vi lascio nelle ottime mani del nostro Giuseppe Franco. Il pastore solitario, vai Giuseppe, tutta l'orchestra.

Giuseppe Franco. Grazie, te lo sei meritato. Fategliene ancora un altro, non solo a lui ma a tutti i miei ragazzi. E allora continuiamo. Questa è Vattene da me, sempre le nostre canzoni, però voi rimanete, mi raccomando. È il titolo della canzone, Vattene da me, sia mai. Noi vi vogliamo qua fino all'ultima canzone.

0: la voce, tutta l'orchestra, ma l'applauso fatelo per lui. Tony Rizzo.
1: Grazie. Grazie.
0: Grazie. Torniamo a una mazurka, ritorniamo alla tradizione. Sono già pronti i miei musicisti.

Grazie. Qua i compleanni sono diversi, c'è un altro compleanno, l'amico Nico. Tanti auguri Nico da parte di tutti i tuoi amici e da parte nostra. Ritorna al valzer, eccolo qua. Non c'è pace tra gli ulivi. I grandi classici.

0: la fisarmonica, bravi ballerini, grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì instabile sul nord-ovest, passa questa perturbazione che porterà piogge e rovesci in intensificazione sulle zone alpine che saranno anche di forte intensità in estensione in giornata alle Alpi Lombarde, entro sera l'Alto Adige, Trentino, Cadore e Carnia. Altrove tempo più soleggiato al centro e al sud, qui avremo punte anche di 40 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Non sono qui, sono scappato al mare. Sto facendo anch'io le vacanze e sto ricaricando la mia di Energia Contagiosa, pronto per accogliervi nuovamente live sulle nostre frequenze a partire dal 7 di settembre. Ma naturalmente ho pensato a voi prima di partire e ho apparecchiato un bellissimo best of che giorno dopo giorno vi accompagna con il meglio di tutte le notizie più curiose che in questi mesi ci hanno accompagnato. Come sempre, Savasandir farcite dalla grande musica di Radio Liscio. Quella non vi abbandona mai. Anzi, se siete in vacanza come me, andate dal vostro gestore della spiaggia e digli: accendi Radio Liscio, vedi come parte la festa in spiaggia. Buona puntata a tutti, carissimi. Buon best of e buona Radio Liscio.

rieccoci on air, carissimi. Allora, sentite, parliamo un po' di overthinking. Ne parliamo spesso, perché insomma è uno dei mali moderni, diciamo così. E che cos'è l'overthinking? Questo pensare troppo, no? Essere sempre collegati, connessi, non staccare mai la testa, essere sempre in qualche modo con la testa che viaggia e non riuscire a fermare la mente. Però ci pensano gli esperti a dare qualche suggerimento. Ci sarebbero 7 abitudini in particolare che aumenterebbero questo rimuginio, no? Questo continuo pensare, e quindi sono delle abitudini da evitare, ed eccole qua. Allora, innanzitutto partiamo, vediamo se vi riconoscete in qualcuna di queste. Partiamo dal perfezionismo quotidiano, cioè il bisogno di aver tutto sotto controllo. Io sono un po' così, se perdo la brocca, se perdo il timone, inizio a sbroccare un po', quindi questa cosa dovrei tenerla sotto controllo. È meglio un po' di perfezionismo, magari non dobbiamo raggiungere il 10, ci basta un 7 per star bene, quindi l'abbastanza buono in questo caso è tollerabile. Altra abitudine deleteria è lo scroll infinito sui social. Guarda, io mi rendo conto quando sono su Instagram, che sono lì che magari perdo un po' di tempo, cioè potrei stare ore a guardare stupidate e non perdermi, e non fermarmi mai, no? Mi impongo proprio di fermarmi. Ecco qua, qua dicono che una cosa utile potrebbe essere impostare un timer ogni volta che si apre un'app per darsi un tempo, e al posto dello scroll si può fare un po' di ginnastica invece, che magari è un po' più utile, quei 5 minuti che fanno bene. Altra abitudine micidiale è il continuare a rimandare il "ci penso dopo". Ecco, io questo non lo faccio, preferisco togliermi il pensiero subito, perché almeno poi posso liberare la mente e fare altre cose. Questo è il classico multitasking mentale, cioè fare troppe cose contemporaneamente riduce l'efficienza e farebbe accumulare la stanchezza mentale, quindi se possiamo smazzarsene un poco per volta, ben venga. Svolgere compiti ancora uno per volta allena il cervello a registrare l'apertura e la chiusura di un processo e rimugina meno. L'overthinking, leggo, di solito aumenta la sera a letto nel silenzio, quindi meglio non usare lo smartphone per 20-30 minuti prima di andare a dormire, in modo da far spegnere un pochettino anche i pensieri. Dice magari scriversi su un foglio le cose su cui si rimugina, e poi magari sono le azioni da fare domani, tipo una lista, no, della spesa. Scrivere pensieri ovviamente non vuol dire risolverli, ma comunque vederli scritti su carta un po' li ridimensiona, ecco. Insomma, tutte piccole abitudini, no, che sono un po' tossiche, che se andiamo a migliorarle un po' per volta riduciamo questo overthinking e siamo un pochettino più rilassati, perché il problema di questi tempi è che è veramente difficile staccare la testa, siamo sempre presi da mille cose, e quindi rifletteteci su questi consigli, che magari un giorno, uno l'altro, e le cose si rilassano un po', specie nei weekend, quando c'è bisogno di riposare, stare in famiglia e star bene, non perdersi dietro a mille problemi. Hai capito? Io ce l'ho la soluzione per star bene e ridurre l'overthinking. Sentite qua.

E allora, carissimi, qual è il segreto della felicità? Una domanda a cui in tanti cercano di rispondere. Ed ecco qua che arriva una risposta anche da Micro Joyce, una nuova filosofia che ci rimanda alle piccole gioie quotidiane. Parrebbe proprio che il modo migliore per ridurre lo stress e migliorare il benessere generale sia vivere dei micro momenti di felicità. Ma sapete come si dice, no? La felicità è fatta di attimi che vanno presi, percepiti, gustati fino in fondo. E allora questo è il progetto Big Joy della Greater Good Science Center dell'Università della California, che ha condotto uno studio su oltre 22.000 persone, rilevando come le piccole azioni quotidiane aumentino il benessere emotivo del 26% dei casi, le emozioni positive nel 23% e addirittura aiutano a dormire meglio nel 12% dei casi. I micro joys cosa sono? Dei momenti di presenza dal gustare quello che si sta facendo, come bere un caffè o anche ricevere un messaggio affettuoso, no? Che crea un po' di benessere mentale, e che vanno oltre la gioia di compiere un determinato gesto in un preciso momento. Ecco qua, secondo un'indagine italiana della SWOA, commissionata da Starbucks e TUM, per il 64% degli italiani breve vuol dire autentico e per il 41% un singolo istante intenso vale più di un'ora di monotonia. Per voi è così? E allora quali sono per gli italiani le micro joys, le micro

di goderci quel momento. Sta di fatto che gli esperti suggeriscono di disconnettersi un po' dalla realtà per almeno 15 minuti al giorno. È come dire, essere presenti, no, da questa distrazione di massa, forse è uno dei più bei regali che possiamo fare a noi stessi. E allora dai, un po' di micro gioia a tutti quanti voi, ve la posso regalare anch'io con la prossima canzone. E poi vi aspetto qua che andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ben ritrovati carissimi, rieccoci insieme. Allora, notizia che parla di educazione. Educazione che ci porta in giro per il mondo, però infatti è uscita questa classifica che evidenzia come il Giappone sia il paese più educato al mondo. Ora, non che non lo sapessimo già, ci arrivano diversi video da tutto il mondo che ci dimostrano sempre come loro siano molto più attenti, molto più puliti, educati, rispettosi. Io ho sempre presente i video dallo stadio, no? Quando c'è una squadra giapponese che gioca, rivedi sempre i tifosi che si fermano a tirar su le bottigliette, le cartacce. Sono proprio un esempio da questo punto di vista. E questa indagine l'ha realizzata questa Remit Lee su migliaia di persone in diversi paesi, misurando proprio la cortesia attraverso le esperienze dirette, quindi valutando i comportamenti come il rispetto, la comunicazione, l'attenzione verso gli altri. E come dicevamo, al primo posto, ma proprio a mani basse, c'è il Giappone, perché qua proprio l'educazione è proprio parte integrante della cultura, no? Come vi dicevo, si vede anche nei gesti, l'inchino, il linguaggio formale che hanno, insomma, è proprio così. Subito dopo si trova il Canada, noto per l'approccio accogliente. Ora, io ho avuto un'esperienza recente in Canada, perché nel mio viaggio tornando ho messo i piedi nel Canada, perché il mio volo faceva tappa a Vancouver, quindi insomma la mia esperienza al Canada è limitata lì. Quello che posso dirvi è che hanno voluto $7 d'ingresso soltanto per dirci ciao, perché era un transfer, non ho neanche messo i piedi sul suolo canadese effettivamente, però per passare in Canada sono $7 di tassa per passare, quindi non lo so se sto secondo posto è proprio meritato, no, sto scherzando. Comunque anche il Canada è noto per l'approccio accogliente, la tendenza a scusarsi, in generale è un paese, come dire, molto sportivo, molto votato alla natura, all'educazione, quindi mi piace. Tra le nazioni più educate poi c'è anche la Cina, dove il comportamento sociale affonda nelle tradizioni confuciane, e la Germania, pensa un po', dove la cortesia si lega soprattutto al rispetto delle regole e degli spazi altrui. In generale l'indagine evidenzia come in Europa molti paesi rientrino stabilmente nelle prime posizioni globali, quindi insomma tutto sommato non siamo male. L'Italia non è citata in questi dati che ho qua davanti, però insomma a vederci così non è che mi sembriamo proprio il paese più educato del mondo. Comunque si fa sempre in tempo a migliorare, capito? Va bene cari, l'educazione passa anche attraverso la buona musica e il rispetto per quelle sette note che fanno così tanto per noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

vacanzieri, notizia leggera per avviarci verso la conclusione della nostra giornata. E vi parlo di vacanze perché tra le varie soluzioni di cui ogni tanto parliamo, no, per vedere posti diversi, per spendere qualcosina in meno magari, o vedere dei posti che nemmeno conoscevamo, c'è sicuramente la soluzione del campeggio. Hai capito? E vengono fuori dati di Eurostat che confermano come siano sempre di più le persone che amino il campeggio. Da una parte è una soluzione un po' più economica, dall'altra è proprio una scelta, no? Qualcuno lo definisce un desiderio di libertà, il contatto con la natura, la libertà proprio di potersi muovere da una parte o dall'altra. Sta di fatto che Eurostat conferma che il numero di notti trascorse nei camping continua a crescere, segno di un cambiamento profondo nelle abitudini dei viaggiatori. Tra giugno e agosto si registra il picco delle prenotazioni e la stagione si sta anche allungando, perché comunque già in primavera tarda, cioè in questo periodo per intenderci, ci sono già moltissime prenotazioni. A guidare questa tendenza c'è la Francia, proprio leader indiscussa del settore, ma subito dopo troviamo l'Italia, e piace perché c'è un clima favorevole, bellezze naturali, tradizioni turistiche. Anche la Germania piace molto. Io in effetti non era in campeggio ma era in camper, l'esperienza in camper la feci in Germania, perché è un'occasione per visitare dei posti dove magari non ci vai apposta, però inserendoci un bel giro con il camper allora tocchi diverse tappe molto carucce. E questo appunto, infatti, dice l'efficienza è alta non soltanto per chi è in campeggio ma anche per chi è in camper o in caravan. Giù dal podio, ma comunque in ottima posizione, anche paesi del nord Europa come Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, dove il campeggio è proprio parte integrante dello stile di vita. E allo stesso tempo mete come Croazia e Austria attraggono per le loro caratteristiche specifiche, capito? Il mare cristallino per esempio per la Croazia e i meravigliosi paesaggi alpini austriaci. Insomma, carissimi, è un'ottima soluzione quella del camping, del campeggio, meno impegnativa da un punto di vista, molto impegnativa dall'altra, perché ti devi portare dietro un sacco di roba, essere molto organizzato, però è tutto lì con te, no? Quindi una volta che parti vai, e se ti viene voglia di fare qualche tappa, chissà. Ma avete scelto il campeggio per la vostra estate? Ne parleremo, perché sicuramente qua è tempo di tirare le somme, perché con quanto aumentano i prezzi è il caso di scegliere o no?

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio è un multiverso che non si ferma mai. A parte le nostre dirette radiofoniche che potete seguire in DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria, ma potete seguirle in tutta Italia anche attraverso la nostra app. Siamo presenti anche in televisione su Prima Antenna in Piemonte e Liguria con le nostre serate meravigliose alla Peschiera di Valdengo e anche su Studio 1, canale 95 in tutta la Lombardia, comprese anche le province di Parma e Piacenza, che sono naturalmente emiliane. E poi le crociere di Radio Liscio, le estati, i viaggi di Radio Liscio che trovate su Viaggi e Cultura. Tutti insieme si parte per delle vacanze a suon di Liscio, di orchestre e di tanta buona musica. E poi le Radio Liscio Summer Tour che stiamo allestendo per l'estate che verrà, venendo nelle vostre piazze. Signori, rimanete aggiornati su tutto il nostro mondo attraverso i nostri social network, Facebook o Instagram. Basta scrivere Radio Liscio. E adesso le news.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono 3 connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutmolo, fanno sapere le autorità locali, che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre 1 migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3 set dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Gli spazi verdi non sono più un lusso, ma fanno ormai parte nelle nostre città della qualità della vita, no? Parlavamo poco prima di City Life a Milano, dove appunto c'è questa wave, quest'onda, in un contesto assolutamente molto moderno, con spazi verdi, quelli del centro di Milano, e poi anche un contesto, insomma, molto sostenibile. E il time out queste cose le valuta. È da qui che parte l'analisi del 2026, che ha coinvolto 24.000 residenti in 150 città, per capire quanto sia facile vivere bene a contatto con la natura. Quindi questo rapporto con l'importanza e del verde in città, naturalmente, ma soprattutto del verde intorno: quanto più verde riescono a offrire e integrare parchi, alberi di biodiversità nel tessuto urbano. La città più verde in assoluto è Bath. Siamo nella campagna delle Cotswold, siamo in Inghilterra. Grandi parchi storici e piccoli angoli naturali, insomma, molto verde, sempre più sostenibile. Poi c'è Chicago, pensate a Chicago, 89% grattacieli e natura convivono alla perfezione, con oltre 600 parchi come il Wild Mile, un ecoparco galleggiante unico al mondo. Terzo posto c'è Montreal, il verde nel DNA della città, a partire dal Mount Royal, tra boschi, laghi e oltre 180 specie di uccelli. Poi c'è Riga, 87%, anche qua bella città con parchi e alberi a migliorare il microclima e a contrastare il caldo urbano. Melbourne poi non solo la città migliore del mondo, come era stata definita appunto nella classifica, ma qui gli alberi sono amati così tanto da avere un indirizzo email. Pensate un po', si può scrivere una mail agli alberi, i cittadini gli scrivono, vabbè. E seguono Città del Capo, Singapore, ma insomma, Singapore. Vogliono diventare la città più sostenibile entro il 2030, però dicono. E da quando si impongono qualcosa, questi ce la fanno sempre. Medellin poi, con i suoi corridoi verdi, che hanno cambiato tutto: più natura, meno caldo, insomma temperature più basse, qualità della vita in crescita. Poi Stoccolma, e chiude la top 10 Amburgo, con una rete verde che collega parchi, fiumi e quartieri. Insomma, sono tutte città che hanno investito molto e che continuano a farlo, sicuramente dei modelli da seguire, anche perché il caldo è sempre più intenso e servono delle città anche con più alberi, proprio per trovare un po' di refrigerio in questi tempi complicati. Va bene, cari, nulla di italiano in questa classifica, però non è che mi aspettassi poi chissà che. Vediamo se magari l'anno prossimo le città più green del mondo 2027 vedranno qualche città italiana. Ma

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci insieme, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Mi stavo facendo un giretto sulle nostre pagine Facebook, come siete attivi e come la nostra Cree distribuisce badge ai più partecipi. Allora un bacione, un saluto ad Alfredo, Candida, Luca, Michela, Giorgio, Bruna, Bruno, anche la Peschiera che commenta sempre i nostri eventi. Ovviamente molte volte loro sono protagonisti, perché molte delle nostre feste proprio le facciamo da loro. Allora carissimi, volevo riprendere con questa notizia molto carina, a dir la verità, che parla delle 10 vie dello shopping più costose d'Italia. E allora, se volete acquistare casa e siete maniaci un po' dello shopping o vi piace il lusso sfrenato, diciamo che ai piedi della nostra top 10 troviamo due vie di Venezia, che sono la salita San Moise, con un canone annuo di circa 6.500 euro al metro quadro, e la merceria dell'orologio, qua si arriva quasi a 7.000. L'ottavo posto è occupato da Via dei Calzaiuoli a Firenze, 7.600 al metro quadro. Torniamo alla Serenissima per il settimo posto, in Marzarieta 2 aprile, qua un metro quadro costa 8.500 euro quasi. Ci spostiamo a Roma, non mi aspettavo naturalmente di non averla in classifica, con Galleria Alberto Sordi, che occupa la sesta posizione con un canone di quasi 11.000 euro al metro quadro, seguita da Piazza di Spagna. Vabbè, insomma, signore, se andate a vivere in Piazza di Spagna sapete a che cosa andate incontro: quasi 15.600 euro al metro quadro. Via dei Condotti, anche questa carissima, supera i 16.000, ma il podio è tutto milanese. Tallà, abbiamo medaglia di bronzo per Corso Vittorio Emanuele II con 16.200 erotti euro al metro quadro. E poi abbiamo secondo posto, avrei detto primo, via Monte Napoleone, la più celebre di Milano, con 21.150 euro al metro quadro. E vabbè, Galleria Vittorio Emanuele, superiamo i 21.500, che discorso, ma come si fa ad andare a vivere in Galleria Vittorio Emanuele? Vabbè, insomma, andando al resto del mondo, c'è la New Bond Street a Londra, che è la più cara di tutte, supera i 20.500 euro al metro quadro, che comunque è più basso sia di via Monte Napoleone che Galleria Vittorio Emanuele. E quindi, insomma, Milano si conferma uno dei posti più esclusivi al mondo dove vivere, dove fare shopping, dove spendere un sacco di soldi. Beato chi ce l'ha la possibilità di andare a vivere in via Monte Napoleone. Ma io, anche se ce l'avessi, non ci andrei mai, ma con quel traffico ZTL, che casino! Comunque, signori, se cercate il lusso e lo sfarzo, queste sono le vie per voi in Italia.
2: Speed!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Nuovi dati che parlano del nostro paese, ben ritrovati a tutti, energia contagiosa come sempre al microfono il vostro Alessio Molla, mentre in regia Max Quarti è lui il

Poi cambia di qualche migliaia. Palermo 1009, Bergamo, qui facciamo un bel salto, 1100, Catania 1067 e chiude la top 10 Salerno a 1053. C'è un bel equilibrio, non è sproporzionato. Avrei detto che ci sarebbe stata un po' più di popolosità al nord, devo dire la verità. Invece c'è un bel equilibrio. Vabbè, Lombardia super presente con Milano, Brescia e Bergamo, ma il mezzogiorno risponde bene, tiene botta con Napoli, Bari, Palermo, Catania e Salerno. Segno che comunque le grandi aree urbane continuano ad attrarre, c'è poco da fare, no? Lo succedeva già nei tempi antichi e così rimane. Ci spostiamo un po' tutti verso le zone più comode, più accessibili, con i servizi migliori, e quindi naturalmente purtroppo si vanno a spopolare alcune zone d'Italia. Il quadro generale dell'Italia però resta un paese che invecchia, dice l'Istat. La popolazione è leggermente diminuita rispetto all'anno precedente, appena 636 abitanti in meno, ma il dato conferma un trend comunque è consolidato. A pesare sono le nascite, sempre più basse. Nel 2025 sono calate del 3,9%, e mentre cresce il numero degli over 65 diminuiscono giovani e bambini. Questi sono dati un po' che fanno preoccupare, fanno riflettere, anche poi soprattutto perché sono sempre gli italiani che fanno meno figli, e quindi diciamo che molta della natalità giunge giusto appunto da cittadini di altre nazionalità che insomma sono più prolifici di noi da quel punto di vista. Signori, bisogna darsi da fare, bisogna far ringiovanire un po' sto paese, perché altrimenti, vi ricordate, il film non è un paese per vecchi, e qua rischiamo di diventarlo un paese per vecchi.

E rieccoci insieme, carissimi. Vedi, chiedono subito scusa. Prima dicevamo di questo Daily Telegraph che si è permesso di toccare il nostro prosecco. Ora si scusano indirettamente i britannici, perché praticamente viene fuori questa classifica di Ruralis che dice che i turisti apprezzano sempre di più i borghi italiani, soprattutto i britannici e gli australiani. Capito? Questa Ruralis si occupa di affitti brevi nelle aree interne d'Italia, quindi è molto competente. Quindi se un tempo i piccoli centri erano considerati una specie di meta di nicchia, no? Un'alternativa alle città d'arte, oggi pare rappresentino la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. Ma certo, ma tu pensa a uno che arriva da Londra, uno che arriva dall'Australia, uno che ti arriva dagli Stati Uniti, no? Che arriva in Italia e vedi questi piccoli borghi che sembrano dei piccoli set cinematografici. Ma come fai a non innamorarti di queste cose pazzesche? Tra l'altro prenotano anche con largo anticipo e hanno anche una gran consapevolezza. Ecco, la classifica dell'anticipo, dice, è dominata dai britannici, che pianificano il loro soggiorno con ben 128 giorni di scarto rispetto al check-in. Seguono a ruota l'Australia 116 giorni, la Germania 112, i Paesi Bassi 108, la Repubblica Ceca 103. Quindi li puntano proprio sti borghi e pianificano il viaggio proprio con grande intelligenza. I viaggiatori stranieri prediligono la formula della proprietà esclusiva piuttosto che la singola stanza, cercano privacy e standard, aiuta la presenza di una piscina o di un idromassaggio e poi insomma attività a contatto con la natura. Sta di fatto che questo ecoturismo dei borghi piace tantissimo e secondo me potrebbe essere anche una chiave di volta molto importante per rivalorizzare, no, tutti quei borghi dove non ci abita più nessuno. Certo, servono investimenti, però ragazzi, se la richiesta è questa, vale la pena di farci un pensiero.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Grazie mille come sempre di essere in nostra compagnia anche in questo mese di agosto, dove insomma siamo un po' tutti in ferie, stiamo ricaricando le batterie, nel mio caso l'energia contagiosa pronta per esplodere a partire dal 7 di settembre, quando ritornerò live sulle frequenze di Radio Liscio. Ma nel frattempo queste vacanze me le godo proprio volentieri e spero naturalmente che tutta la nostra musica continui ad accompagnare nelle vostre giornate anche in questo meraviglioso agosto di ferie. Anzi, diffondete Radio Liscio più che potete attraverso i vostri stabilimenti balneari, i locali in cui andate, diteglielo, prova a scaricare l'app di Radio Liscio, mettila in diffusione, lanciala su Alexa, vedi come si scatena la festa anche in spiaggia. Buone vacanze a chi è in ferie, buon lavoro a chi sta lavorando, noi vi accompagniamo sempre con la nostra musica ovunque voi siate. Ciao cari, a presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere, con la portavoce Zakharova, che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.

tutta la città. La luna s'è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e

adesso è tutto immediato, tutto veloce, quindi diventa difficile pensare a una storia, a una carriera come ho fatto io, che ho cominciato e non avevamo niente, no? Nel senso, non avevamo determinate possibilità di cose, però ecco, ho combattuto, cioè alla fine andavo ad ascoltare queste orchestre, perché i miei genitori appunto al sabato sera avevano la passione di andare a ballare, quindi mi portavano con loro e io mi sono innamorato di questa, del palco, stavo là sotto a vedere questi che suonavano quasi tutta la sera, no? Cioè ero rimasto incantato. Poi insomma la mia nonna mi ha regalato un'armonica bocca, avevo per la prima comunione, e io con questa armonica bocca stavo in casa, altro che cellulare, no? Altro che andare fuori, capito come... E quindi stavo lì con questa armonica bocca cercando di tirare fuori qualcosa, e quando hanno sentito che insomma a orecchio veniva fuori qualche suono decente, qualche cosa che insomma sembrava che funzionasse, a quel punto mi hanno scritto a scuola di musica, poi la scuola di musica, la fisarmonica, la mia prima passione è stata la fisarmonica, poi da lì non mi sono più fermato, cioè diciamo, poi sono passato al pianoforte e poi quando ho incontrato Sandrino Piva, che l'ho visto la prima volta, che vidi il sassofono, e da lì ho detto, io devo fare quel mestiere lì.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Gyu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, ben sintonizzati, ben trovati, benvenuti, ben visti, ben voluti in questa diretta, in questo giovedì 30 di luglio. Siamo oramai davvero agli sgoccioli del mese di luglio, che è uno dei mesi più caldi dell'anno che stiamo vivendo. Era un po' scesa la temperatura, ma sta risalendo perché abbiamo il calore della musica da ballo, il calore della musica generazionale, il calore della chitarra, quando ce le suona di santa ragione, per permetterci appunto di cantare nel momento della canzone acustica. Perché ogni puntata, lo ricordiamo, peschiamo le carte a sorte, abbiamo il nostro Marco Sasso alla regia che ci guida, che va a lanciare una canzone inerente alla generazione o comunque inerente al momento. Tanti sono le cose che avremo da dirci in questo nostro viaggio, certi appuntamenti da poterci vedere dal vivo, momenti importanti a partire da questa sera a Giaveno, ma davvero ne parleremo in corso d'opera. Strada facendo, come cantava Baglioni, iniziamo ricordando il 331-335-6565, che è il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare senza impegno, mentre invece qualcuno prova a telefonare ma non c'è il telefono, proprio manca completamente. Peschiamo la prima carta, Generazione X in arrivo, una canzone che fa davvero scatenare ancora oggi. Quando parte questo brano ci ribaltiamo tutti insieme, Umberto Tozzi con Stella Stai. Vai che si parte, sentite il ritmo, senti come parte, senti che roba, senti. Già all'inizio la batteria, il charleston, il rullante fanno venire voglia di fare tanto, tanto casino. E noi lo facciamo, perché

scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, che se poi uno ci prende in parola c'è il rischio che quando si balla liscio si scivola proprio. Quindi ci colleghiamo a questa canzone di Umberto Tozzi, datata 1980, anno in cui uscì la Panda Fiat, la celebre autovettura ispirata al nome della dea protettrice dei viaggiatori, anche perché appunto Panda o Empanda, che era un'antica dea romana, era considerata la divinità minore protettrice delle strade, dei viandanti e dei viaggiatori, e soprattutto i romani la pregavano per avere strade libere e aperte durante i viaggi. Anche noi la dovremmo tornare a pregarla, perché ogni tanto viaggiare è davvero un bel dilemma. Ci sono talmente delle code ferme, perché solitamente siamo abituati a vedere la coda che scodinzola quando è felice, in realtà quando noi siamo poi tutti fermi incanalati non siamo contenti e la coda rimane ferma. Ti è piaciuta questa, Marco, questa immagine della coda alternativa? Vabbè, facciamo finta di niente, sorvoliamo, anzi andiamo al 30 di luglio a vedere cosa festeggiamo. Oggi è una giornata importante perché è la giornata internazionale dell'amicizia e la giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani, quindi entrambe istituite dalle Nazioni Unite queste feste di ricorrenza, e l'amicizia è un valore importante che la si ritrova soprattutto quando facciamo festa, quando ci divertiamo, come nel caso di ieri sera a San Damiano di Cariso, che ci siamo ritrovati in tantissimi con Radio Liscio, con le riprese della manifestazione. C'era Joe, c'era Paolo Tarantino, c'era Serena, c'era Alessio Molla, c'era il nostro Marco Sasso detto il Cig, e poi c'erano i nostri cameraman, c'era il nostro Corrado, che anche lui oramai ha insito il buongiorno tutto il giorno, sappiamo che è in ascolto, e dedichiamo a lui la prossima carta generazione. Orchestra da ballo contemporanea, Sony Amori con la canzone Cuore Zingaro.

Zingaro che vola via in questo giovedì 30 luglio, l'ultimo giovedì del mese, appunto di luglio, il prossimo saremo ad agosto e questa puntata andrà in replica il 27 agosto. Allora diamo qualche data dell'Admin Tour, la prima è questa sera a Giaveno con appunto l'Admin Tour, la partecipazione di Aido, dove ci sarà la sfida fra la musica italiana e la musica straniera con Simona Sorbara che si occupa di musica straniera e ovviamente il pubblico sarà colui che decreterà chi vincerà fra la sfida, perché ogni canzone verrà votata attraverso l'applausometro e poi parleremo di donazione di cellule staminali e di organi appunto con medici con testimonianze di vita che verranno a raccontarci la loro storia. Sarà davvero un momento molto bello questa sera. La stessa cosa capiterà domenica 2 di agosto a Venaria e poi andremo a settembre, così coloro che ascolteranno e vedranno la replica del 27 di agosto, ci sarà il 4 di settembre a San Giglio per poi andare al 13 a Carpignano Sesia e poi andremo a San Maurizio il 19 di settembre, concluderemo poi l'ultima data proprio nell'Aula Magna delle Molinette, sarà una grande festa conclusiva. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e allora oggi che è la giornata dell'amicizia dobbiamo intonarci questa canzone.

bisogna sporcare i muri ed era amico canzone di Renato Zero che ci ha catapultato in quel 1980, quindi lo stesso anno della prima canzone che abbiamo ascoltato proprio oggi in diretta. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione silenziosa con Claudio Villa che ci racconta la cosa più bella. Cos'è la cosa più bella, Claudio? Diccelo tu.

Marianna Lanteri con Ti innamorerò e sono gelosa, e prima invece la cosa più bella, interpretata da Claudio Villa nel 1971 e presentata durante la famosa trasmissione Canzonissima. Il significato ruota attorno al valore profondo dell'amore e della generosità umana. Bella questa frase, dove il tema centrale è che la cosa più bella non è ciò che si riceve o si possiede, ma ciò che si riesce a dare agli altri per amore. Quindi questa davvero è una frase bellissima oggi, che è la giornata appunto dell'amicizia. Vi ricordo anche che domani sera andrà in onda su Prima Antenna lo special che è stato vissuto a San Damiano di Carisio proprio ieri sera, quindi sarà una serata da ballo dove la festa entrerà nelle vostre case. Davvero un momento molto bello, con Paolo Tarantino, con Serena, con l'orchestra di supporto di Alex Tosi, con la conduzione di Gio Fantini, che ha tenuto gli onori di casa. Poi ci sono le incursioni di Alessio Molla, ogni tanto ci sarò forse anch'io, e ci sarà anche il nostro Marco Sasso, perché ieri davvero abbiamo mangiato tutti quanti insieme, ci siamo divertiti un sacco sotto il cielo stellato di San Damiano di Carisio. E domani sera alle ore 21 si potrà vedere quello che è accaduto. 331-335-6565, salutiamo tutta la famiglia Rizzetto che è sintonizzata con noi, i figli, i genitori, i nonni, quindi tutta la dinastia dall'inizio alla fine. E per loro la prossima carta, la prossima canzone prevede la generazione millennials con il brano Amore di plastica di Carmen Consoli. Ma quando un amore di plastica lo lasci, Marco, dove lo butti? Nella plastica, giusto? Lo dice la parola stessa, perché bisogna anche qui fare la differenziata. Questa è simpatica, questa adesso mi lascio andare e rido mentre ascoltiamo la canzone. Amore, amor di plastica, a te la linea, Carmen Consoli. Indifferenziata.

Carmen Consoli, Amor di Plastica. Stiamo ancora ridendo perché appunto va nella plastica, ma in realtà è un amore artefatto, un brano presentato al Festival di Sanremo del 1996, scritto con la collaborazione di Mario Venuti, un grande musicista, e questa è stata la canzone che ha reso famosa Carmen Consoli proprio dal 1996, e nei suoi spettacoli questa è la canzone che cantano tutti, dove appunto racconta una delusione d'amore per un rapporto che manca di sincerità. Quindi tante volte la plastica è un materiale un po' anaffettivo, un po' distaccato, e non lo si ritrova sincero. Detto questo, è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Scoccata l'ora al minuto, c'è la spia che lampeggia, che fa segno: io ci sono pronta, e quando vuoi lanciarmi mi collegherò con voi. E quest'oggi abbiamo Roberta Cappelletti con il brano Basta una rosa rossa, e tante volte magari ti risolve tante situazioni, magari hai combinato una marachella alla tua compagna, arrivi con la rosa rossa e come per magia non succede nulla, rimane come prima. Proviamoci con Roberta Cappelletti e l'archeologia del liscio. Cosa succede?

Roberta Cappelletti, grazie all'Archeologia del Liscio, a questi contributi, questi video che sono davvero delle reliquie che ci portano nel passato, ed è davvero un momento che ogni qualvolta che ci raggiunge siamo davvero felici di lanciare la linea, e ci dispiace quando torna, perché davvero sono stati anni del ballo importante, ma sono anni che anche utilizziamo per far vedere quello che è stato, ma anche quello che sarà, perché davvero si stanno ricreando queste situazioni alla Peschiera di Valdengo, dove si ballano tutti insieme i vari generi che compongono la musica da ballo tutti i sabati. Anche questo sabato ci sarà l'orchestra di Ornella che allieterà la serata. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E oggi, nella giornata dell'amicizia, che è uno dei valori cardini fondamentali internazionali per essere tutti amici, una canzone sull'amicizia. Un gruppo ha inciso questa canzone. Punto interrogativo.

il Non Amici per Sempre, canzone dei Pooh, che è stata lanciata nel 1996, la versione originale. Poi ovviamente nel corso degli anni ha visto qualche rivisitazione, poi davvero una di quelle canzoni che anche le orchestre spesso e volentieri, quando si parla di amicizia, la eseguono, anche perché è uno dei valori cardine. Tante volte si è amici per interessi e per valori. Se un'amicizia è per interessi, piano piano questa amicizia la perdi. Se invece ci sono i valori, quell'amicizia la puoi anche ritrovare nel tempo. È un po' di saggezza ogni tanto, Marco, ci salta fuori. Sei d'accordo anche tu? E arriverà un pugno in diretta. Altra canzone, generazione Baby Boomers. Ci ascoltiamo Lisa dagli Occhi Blu. Mario Tessuto, a te la linea.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Elena Cammarone, con te abbiamo ascoltato due canzoni consequenziali con appunto la generazione Baby Boomers, L'isola degli occhi blu di Mario Tessuto, appunto Elena Cammarone. A proposito di Mario Tessuto, raccontiamo anche degli aneddoti, no? Come in passato abbiamo detto che quando è uscita Mina, cioè è esplosa, no? Perché appunto Mina esplosa nel mercato italiano, anche Mario Tessuto ha vissuto un'esperienza similare, perché il primo produttore le disse: Mario Tessuto, secondo me tu hai stoffa da vendere. Questa era carina, Tessuto. Va bene, andiamo a darvi notizie serie. Non ti è piaciuto, ho capito. Tutte le munizioni sono state scaricate in questa giornata dell'amicizia. E meno male che eravamo amici. Allora, L'isola degli occhi blu, nata nel 69, una storia d'amore giovane di un cambiamento. Nel 69 c'erano i giochi di società, iniziavano a prendere proprio voce e venivano utilizzati nelle domeniche pomeriggio, nelle serate invernali. C'era Monopoli, c'era Risico, c'era Scarabeo, il gioco dell'oca, le carte e il domino erano i giochi da tavolo preferiti. E poi c'era anche il gioco dell'oca, che era bello perché l'oca, questa cosa l'abbiamo detta ieri a cena, abbiamo detto che l'oca era anche una strumentista che suonava l'ocarina. Ha riso tutto il tavolo, ma non c'erano le munizioni. Te ricordi questa, Marco? Ieri a San Damiano di Carisio abbiamo svolto questa cena importante dove uscivano queste cose. Generazione X, altra carta, altra canzone, il grande Charles Aznavour con L'istrione. Bisogna essere un po' istrionici nella vita.

oggi siamo ai saluti, la puntata è corsa velocissima, sembra un attimo fa che ci siamo salutati, ma torneremo domani con una nuova puntata di Melodia Italiana, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Un grazie a Marco Sasso, detto il Cing, alla regia, e questa sera per chi vuole venire a unirsi alla festa con l'Adventure e la partecipazione di Aido con la musica italiana contro la musica straniera in Piazza Giaveno, saremo lì protagonisti, proprio tutti quanti insieme ci divertiremo e parleremo di tematiche che, andandole a conoscere, riusciamo magari ognuno di noi a fare la differenza. L'ultima carta, ci salutiamo con l'orchestra da ballo contemporanea Paolo Bertoli e la sua donna solitaria, che è colei che gioca da sola. Abbiamo menzionato i giochi poc'anzi e se pare giusto collegarci, avere sempre un filo conduttore fra una notizia e una canzone, e quando non c'è la inventiamo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana, ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. E alle porte del weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate, le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno anche oggi, simpatici italiani, inizia la nostra ora con i grandi classici del passato, con i grandi successi del genere ballabile di tutti i tempi. E partiamo con l'orchestra Castellina Pasi, un brano che è uscito anche dai confini della musica da ballo perché è stato niente meno che la sigla di un famoso cartone animato, Lupin. A seguire, Deliziosa.

Dopo Armando Savini rimaniamo in Romagna. Questi sono sempre i simpatici italiani su Radio Liscio, un'ora con i miti di ieri e di oggi. Grande evento. Ciao amici e conosci mia cugina?

Un uomo felice al Rangone. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti, come sempre due brani in sequenza. Il primo è Signora Fortuna e a seguire un più recente Mari e Monti.

Ed ora passiamo a dei classici suonati e interpretati. Sabrina Salvestrin e Atos Bassissi ci propongono nell'ordine Cielito Lindo e un medley di Rosamunda, Reginella Campagnola, Sciur Padrun.

E siamo arrivati anche oggi e quasi al termine, simpatici italiani, della nostra ora con i grandi successi del passato. Samba de Amor per chiudere in bellezza con Paolo Bagnasco e Fausto Fulgoni. Noi ci diamo appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio, sempre con i simpatici italiani. A domani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia Transpress. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'Ansa, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei playoff i nerazzurri affrontano l'Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitro tra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana, ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1.400 dispersi. Tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
2: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5.200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1.000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
1: È salito ad almeno 69 morti bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair, inviati dal governo francese. Infine il calcio in Champions: Inter, Napoli, Roma e Como; in Europa Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
3: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto. Non è che mi piaceva molto. Poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference. Poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
1: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale Americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: E bimba se vuoi ballare, e bimba se vuoi sognare, bimba se vuoi volare, questo mambo fa per te.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un venerdì con caldo intenso su buona parte dell'Italia, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare facilmente i 38-39 gradi, anche oltre sulle due isole maggiori. Caldo piuttosto moderato al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con valori massimi non oltre i 30-33 gradi. Qualche grado in più invece sulle regioni di nord-est, dove si arriverà a toccare anche i 35-36 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Wilmer Modà, Respiro la natura.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, mercato super. La nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

adesso è tutto immediato, tutto veloce, quindi diventa difficile pensare a una storia, a una carriera come ho fatto io, che ho cominciato e non avevamo niente, no? Nel senso, non avevamo determinate possibilità di cose, però ecco, ho combattuto, cioè alla fine andavo ad ascoltare queste orchestre, perché i miei genitori appunto al sabato sera avevano la passione di andare a ballare, quindi mi portavano con loro e io mi sono innamorato di questa, del palco, stavo là sotto a vedere questi che suonavano quasi tutta la sera, no? Cioè ero rimasto incantato. Poi insomma la mia nonna mi ha regalato un'armonica bocca, avevo per la prima comunione, e io con questa armonica bocca stavo in casa, altro che cellulare, no? Altro che andare fuori, capito come? E quindi stavo lì con questa armonica bocca per cercando di tirare fuori qualcosa, e quando hanno sentito che insomma a orecchio veniva fuori qualche suono decente, qualche cosa che insomma sembrava che funzionasse, a quel punto mi hanno scritto a scuola di musica, poi la scuola di musica, la fisarmonica, la mia prima passione è stata la fisarmonica, poi da lì non mi sono più fermato, cioè diciamo, poi sono passato al pianoforte e poi quando ho incontrato Sandrino Piva, che l'ho visto la prima volta, che vidi il sassofono, e da lì ho detto, io devo fare quel mestiere lì.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno anche oggi, simpatici italiani, inizia la nostra ora con i grandi classici del passato, con i grandi successi del genere ballabile di tutti i tempi. E partiamo con l'orchestra Castellina Pasi, un brano che è uscito anche dai confini della musica da ballo perché è stato niente meno che la sigla di un famoso cartone animato, Lupin. A seguire, Deliziosa.

Dopo Armando Savini rimaniamo in Romagna. Questi sono sempre i simpatici italiani su Radio Liscio, un'ora con i miti di ieri e di oggi. Grande evento. Ciao amici e conosci mia cugina?

Un uomo felice al Rangone. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti, come sempre due brani in sequenza. Il primo è Signora Fortuna e a seguire un più recente Mari e Monti.

Ed ora passiamo a dei classici suonati e interpretati. Sabrina Salvestrin e Atos Bassissi ci propongono nell'ordine Cielito Lindo e un medley di Rosamunda, Reginella Campagnola, Sciur Padrun.

E siamo arrivati anche oggi e quasi al termine, simpatici italiani, della nostra ora con i grandi successi del passato. Samba de Amor per chiudere in bellezza con Paolo Bagnasco e Fausto Fulgoni. Noi ci diamo appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio, sempre con i simpatici italiani. A domani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: fatto, scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio Liscio, non c'era, c'è.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.